Buongiorno le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, ben ritrovate all'ultima puntata della stagione di Caffè Cornetto. Siamo al 20 giugno del 2026, è stata una lunghissima cavalcata. Voglio ricordare che questa trasmissione è iniziata in un momento molto delicato che purtroppo non ha finito di esistere, ma è semplicemente mutato in una maniera spesso imprevedibile. Ricorderete, le prime trasmissioni di questa stagione erano quelle in cui parlavamo della flottiglia, no? Delle dirette, parlavamo con Federica che ci mandava regolarmente degli aggiornamenti. Abbiamo cercato di seguire tante questioni, è stato un anno molto difficile, dobbiamo ammetterlo, e purtroppo la situazione non va in una direzione auspicata, auspicabile, già appunto quando abbiamo iniziato nel 2025 a fine anno la ripresa dopo l'estate. Però insomma almeno qualcosa di positivo lo intravediamo negli ipotetici accordi di pace tra Iran e Stati Uniti. Non dimentichiamoci le parole che hanno fatto tremare il mondo, ricorderete probabilmente il presidente degli Stati Uniti che diceva di voler far tornare la civiltà iraniana all'età della pietra, sostanzialmente dicendo che se non avessero accettato alcune condizioni senza mezzi termini probabilmente avrebbero adoperato le armi di distruzione di massa di cui sono a disposizione. Fortunatamente quella notte in cui molti di noi non hanno neanche avuto la capacità di dormire, ciò non è avvenuto. Siamo in un punto sicuramente più avanzato e migliore rispetto a quel momento lì, e quindi con questo auspicio di un miglioramento generalizzato noi cerchiamo di salutarvi. Oggi abbiamo anche Peppe tra di noi, che non si limiterà solamente a essere l'uomo dei tasti, bensì oggi cercherà anche di farmi qualche domanda, perché la situazione è complicata. Probabilmente poi avremo anche degli altri interlocutori che nel frattempo ci raggiungeranno nella nostra radio virtuale. Voi sapete che Radio Grad funziona con una sede fisica che si trova in Toscana, ma anche attraverso, come ormai fanno molte radio web, attraverso i microfoni, diciamo, ausiliati dalle tecnologie più moderne, tipo quelle insomma che tutti conoscete per fare le famose call che ormai inondano le nostre agende quotidianamente. Prima però di passare la parola a Peppe, io volevo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa rubrica, la redazione innanzitutto, quindi voglio fare riferimento a Carla Filosa, a Michela Ricale, che ci hanno ausiliati anche su Yesterday's Papers come Federico Giusti, nonché a tutti gli ospiti, mi viene da pensare a, insomma, sono stati tanti, Alberto Negri per esempio, che è comparso quest'anno con una certa frequenza all'interno dei nostri microfoni, per esempio lo stesso Stefano Lucarelli, con cui stiamo cercando di inventare una futura trasmissione dei congiurati, insomma di produrre quelle congiure un po' come l'abbiamo fatta ai danni di Emiliano Brancaccio del suo libro qualche giorno fa. Insomma, noi siamo sempre in movimento e alla ricerca di cambiamenti, perché pensiamo che da bravi rivoluzionari, ecco, diventare stantie è proprio qualcosa che non ci piace. Quindi per la prossima stagione pensiamo di farvi delle sorprese. Quest'estate ce la riserviamo anche un po' per questo, abbiamo bisogno anche di ragionare per cercare di individuare dei punti che possano stimolare l'attenzione che ci ascolta, perché Radio Grad è una

0: La rete da questa parte del microfono vede noi presenti, ma è fatta da chi ci ascolta. E quindi il ringraziamento lo estendo immediatamente a tutti coloro che ci hanno dato il sostegno morale in queste settimane. Allora, Peppe, è il tuo momento. Siamo arrivati ai tuoi saluti, perché l'ho fatta molto lunga, perché voi dovete sapere che ci vediamo fisicamente mentre facciamo queste registrazioni. Voi ascoltate solo un flusso audio, ma in realtà noi ci guardiamo in faccia, e nel frattempo Peppe ha avuto un bel da fare nella sua cucina da dove registra, quindi io l'ho tirata un po' a lunga anche per permettergli di tranquillizzarsi e di poter salutarvi così come compete a lui, che è, ricordiamoci ancora, l'Atlantide, come l'ha definito Michele Rigale, di questa rata. Te la parola, Peppe.
1: Beh, intanto buongiorno a tutti e tutte. No, io sarò molto più breve. Ora, sei riuscito a farmi schiodare da dietro il mixer dei vari tasti, dei vari monitor, e essendo diventato l'Atlantide, ecco, mi è venuta meno quello che era la mia capacità di parlare tanto, no? Quindi questa la lascio a te. Ora, visto che mi hai sempre dipinto come l'uomo del taglio, non posso, ecco, prolungarmi più di tanto nella presentazione e nei saluti, quindi per cui, ecco, mi associo a tutti i ringraziamenti che hai fatti, perché davvero ne dovremmo anche fare tanto, perché in questi anni siamo partiti con una piccola scommessa, varie fusioni con altre radio, e stiamo diventando, ecco, abbiamo acquistato la nostra credibilità e la nostra nicchia di ascolti, ecco, di questo sono molto contento, perché tutto ciò è dovuto grazie alla redazione estesa che abbiamo appunto a Radio Grad, e soprattutto chi ci ascolta. Quella è la cosa fondamentale, perché non esisterebbe ovviamente Radio Grad se non ci fossero gli ascoltatori e le ascoltatrici che ogni giorno non fanno mai mancare il loro sostegno.
0: Posso aggiungere, Peppe, una cosa? Mi sono dimenticato, lo ci tengo particolarmente. Voglio salutare anche le nostre radiosorelle a cui tu hai fatto riferimento poco fa, perché veramente senza di loro non avremmo avuto tutto il sostegno, e anche chi ci ascolta attraverso quelle radio. Faccio riferimento a Radio Sonar, con cui andiamo avanti, un rapporto che va avanti ormai da diversi anni, facendo parte di Gemini Network, di cui abbiamo parlato tante volte. Samarcanda Digital Network, soprattutto quest'anno abbiamo reso molto più fitti i nostri rapporti. Salutiamo Riccardo Mameli in particolare, se me lo permetti, Indie Life Radio, Radio 100 Passi, insomma tutte le altre radio che ci hanno permesso comunque di crescere, perché è importante comprendere che, come dicevo prima, Radio Grad è materialmente fatta da noi attraverso questi microfoni, ma è un soggetto collettivo che passa attraverso altre emittenti, altre frequenze, con cui condividiamo le analisi, magari non sempre, ma sicuramente i punti di contatto sono molti, sono enormi, e noi quello vogliamo valorizzare, proprio perché, non essendo neanche un partito ma una radio indipendente che cerca di dare spazio il più possibile a determinati contenuti, ecco, la loro presenza per me diviene imprescindibile per la riuscita di tutto quello che facciamo. Scusa se ti ho tagliato, Peppe, a te la parola.
1: No, non preoccuparti, era doverosa quest'altra sottolineatura. Come vedi, ecco, tu sei molto più attento rispetto a me. Io già stavo contando i tempi. Comunque, a parte gli scherzi, ecco, entriamo subito sul nocciolo della questione. Hai parlato tu di accordo di pace, ecco, io invece parlerei di compromesso di pace, perché a me mi sembra tutt'altro che un accordo. Mi è sembrato un compromesso da entrambe le parti, per comunque tenere a bada un po' quello che è l'opinione pubblica, e sicuramente quello che è per non andare a scatafascio le varie economie, sia europea, iraniana, americana, mettiamoci tutto quello che volete. Quindi, ecco, per cui partiamo da questa riflessione, Chicco, e ti giro la domanda: è un accordo di pace o è un compromesso di pace, secondo te?
0: E allora, Peppe, guarda, io non voglio utilizzare delle parole sbagliate, ma mi rifaccio al testo che è circolato, quindi diciamo in maniera molto asettica e, per una volta, se mi permetti, non partigiana, e dire che si tratta, secondo proprio il testo ufficiale che potete trovare pubblicato dappertutto sulla stampa, sto leggendo in questo momento Sole 24 Ore, si parla di un memorandum di intesa per dichiarare la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano. Paragrafo 1, vado avanti, l'accordo finale confermerà la cessazione permanente della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e le altre disposizioni del presente paragrafo. Questo è il testo che è stato letto dalle autorità statunitensi, quindi diciamo le autorità hanno di fatto confermato che questo è quello di cui si parla da ora in poi. Però c'è anche da dire che qualche minuto fa, noi registriamo il giorno 19, ribadisco ancora una volta, è sempre molto importante ricordare la data e l'orario, perché qua le cose vanno velocissime. Ben-Gvir, quell'animale a forma umana, mi scuso con tutti gli animali all'ascolto, forse non è esatto l'appello di Ben-Gvir, quell'essere umano purtroppo che conosciamo con questo nome, ha detto il Libano deve bruciare, l'ha detto 3 minuti fa, quindi dopo quello che è successo, in termini di memorandum d'intesa. Quindi, come vedi, ancora una volta le contraddizioni sembrano emergere, perché l'avete sicuramente ascoltato anche voi. Trump al G7 a Evian in Francia, con una voce molto difforme rispetto a quella che siamo abituati ad ascoltare, ha parlato appunto di una situazione in cui Netanyahu continua a fare cose che non condivide, addirittura ha criticato la strategia Where is my daddy, quella di Palantir, in cui per colpire una persona, almeno teoricamente, di Hezbollah si tirano giù interi palazzi, interi condomini, distruggendo di fatto un paese come il Libano, e lui ha detto esplicitamente che non è d'accordo, ed è una cosa abbastanza nuova. Ha detto che Netanyahu si sta isolando, perché ribadisco ancora quella telefonata famosa che avevamo già commentato con Alberto Negri, perdonatevi, in cui si diceva appunto che audio che era stato, diciamo, preso in maniera non, almeno apparentemente non voluta, in cui diceva che Netanyahu si era isolato, lo diceva da tutti quanti, la colpa che Israele fosse isolata, perdonatemi, era solo di Netanyahu, insomma, con vari improperi. Ebbene, arriviamo a un accordo di pace che espressamente nel primo paragrafo parla proprio di Libano, eppure le cose continuano ad andare avanti. Quindi qui pure si apre un'altra frattura enorme, che bisognerà capire bene in che direzione va. Perché io ti ho detto che secondo me è un accordo di pace? Perché effettivamente, da quello che leggo, alcuni stralci ve li proporrò, adesso vi faccio una sintesi abbastanza chiara dei primi paragrafi, rispetto della sovranità reciproca e quindi diciamo impegno ad arrivare a un accordo finale entro 60 giorni, sblocco di Hormuz, mancanza di pedaggi su Hormuz, ricorderete, inutile che vi ribadisco tutta la questione del passaggio di petrolio, già hanno cominciato, non so quanti milioni di barili di petrolio sono passati, gli Stati Uniti si impegnano ad andare via e ancora, badate bene qui, 300 miliardi di dollari saranno messi, almeno sembra, dagli Stati Uniti. Ecco, questo forse bisognerebbe leggere la traduzione, l'elaborazione originale, perché io leggo la traduzione italiana e ve la propongo. Gli Stati Uniti d'America si impegnano, insieme ai partner regionali, a elaborare un piano definitivo e concordano di comune accordo con uno stanziamento di almeno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico della Repubblica Islamica dell'Iran. Quindi c'è un impegno da parte degli Stati Uniti d'America, insieme ai partner locali. Dell'Unione Europea ovviamente non si fa neanche accenno, perché è un soggetto politico del tutto inesistente. Mi hanno intervistato, dicevo, Peppe, alla televisione Al Qaeda egiziana, mi chiedevano sul ruolo dell'Unione Europea, gli ho detto ma l'Unione Europea non esiste, semplicemente è un fantoccio che prende ordini da fuori, quindi insomma qui coerentemente non c'è. Fine delle sanzioni, Peppe, si parla della fine delle sanzioni, come questo mi ha colpito enormemente. Poi ancora, leggiamo il paragrafo 9. In attesa dell'accordo finale, leggo testualmente, fonte Il Sole 24 Ore, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran concordano di mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare. Ribadisco, forse non è chiaro. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti d'America non imporranno nuove sanzioni né dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Cioè, io sfido chiunque a dirlo, a immaginarlo una settimana fa, no? Poi, se vai più avanti, se vai al paragrafo 11, pure questo è un punto abbastanza importante, poi magari facciamo un'analisi un po' più precisa, però voglio leggerlo perché sennò sembriamo dei matti davanti ai microfoni. Paragrafo 11, sono 14 in tutto. Gli Stati Uniti d'America si impegnano a rendere pienamente disponibili i fondi e i beni congelati o vincolati della Repubblica Islamica dell'Iran a seguito dell'attuazione del presente memorandum d'intesa. Poi concorderanno le procedure relative e vengono ridati, sintetizzo io, tutti quanti i soldi. Concludo, attenzione, paragrafo 14, fondamentale. L'accordo finale sarà ratificato da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Perché leggo questo passaggio? Perché, se vi ricordate, ne abbiamo fatto menzione e parlato tanto, Trump sembrava voler adoperare il Board of Peace come elemento sostitutivo delle Nazioni Unite. Ora, com'è che dinanzi a una guerra del genere fa ricorso alle Nazioni Unite, che sarebbe lo strumento per eccellenza, no, del diritto internazionale? Ebbene, io una risposta ce l'ho, cerco di argomentarla, ovviamente non ho nessuna verità da rivelare a chi ci ascolta, ma magari un tentativo di interpretazione sì, e vi spiego subito. Allora, partiamo dalla fine. Il fatto che sia rimessa al centro le Nazioni Unite è una vecchia bandiera di cui abbiamo già discusso tante volte, con Michela Ricale per esempio, ed è il pallino fisso della Repubblica Popolare Cinese. La Repubblica Popolare Cinese ha sempre detto: noi non interveniamo, ma tutto deve essere risolto dagli Stati, dalle Nazioni Unite. E quindi questo paragrafo 14, volente o non volente, non lo sappiamo, esattamente ricalca questo tipo di interpretazione. Poi andiamo avanti. Se noi immaginassimo, no, che fosse stato l'Iran ad attaccare gli Stati Uniti, no, questo accordo, questo memorandum d'intesa sembrerebbe rappresentare un esito bellico di questo tipo. L'Iran ha bombardato gli Stati Uniti, li ha ridotti praticamente a una irrilevanza militare, e quindi gli Stati Uniti accettano le condizioni dettate dall'Iran. Anche perché, e su questo Khamenei secondo me aveva ragione, Trump era disperato, queste sono le parole di Khamenei, e Trump non ha replicato. Khamenei ha detto: hanno accettato tutte le nostre condizioni perché Trump era disperato, e Trump è stato in silenzio, lo conoscete ormai, no? Avrebbe replica qualsiasi cosa, invece lì è stato in silenzio. È molto strano tutto ciò, e continuo a cercare una chiave di interpretazione in tutto ciò. Perché se voi cercate di ricordarvi quello di cui si era parlato, no, Trump voleva una resa incondizionata dell'Iran, un cambio del regime. Beh, a noi sembra che invece tutte le condizioni che vi ho letto sono esattamente quello che richiedeva l'Iran dal giorno prima dell'inizio della guerra. Perché se ci pensate bene, no, magari Peppe su questo puoi anche dire la tua se hai un'opinione diversa, perché chiaramente io qui parlo a microfono aperto, io non ho nessuna sicurezza, io cerco di utilizzare la radio per impostare un ragionamento collettivo, non che abbia alcuna certezza, ma insomma cerchiamo appunto di seminare per vedere se dietro a qualche indizio si va a determinare poi una prova, come diceva Agatha Christie e il suo Hercule Poirot. E quindi quello che ti dicevo era: ma l'Iran non è sempre detto questo, cioè noi non vogliamo la bomba atomica, noi vogliamo seguire il nostro programma nucleare per usi civili. Beh, l'articolo 9, ora ve lo rileggo perché magari qualcuno di voi gli è sfuggito, il paragrafo 9, perdonatemi, non è l'articolo 9. In attesa dell'accordo finale, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica concordano sul mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni e dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Boh, alla luce di tutto ciò, cioè se è vero quello che c'è scritto, perché poi a quel punto uno dubita di qualsiasi cosa, ma insomma l'ho controllato su un paio di fonti, anche il Corriere della Sera, quindi sembra essere una traduzione abbastanza fedele. Beh, insomma, l'idea stessa che anche Alberto Negri ha condiviso sui suoi social, che la resa incondizionata di fatto è uscita fuori dagli Stati Uniti più che dall'Iran, come era paventata all'inizio, beh, mostra un Iran che ha vinto. Beh, guardate solo un elemento, no? Quali erano i punti, Peppe, che maggiormente abbiamo discusso con i nostri interlocutori e su cui c'era tanto dibattito? Primo, il nucleare. L'Iran non può avere il nucleare. Beh, mi pare che qua c'è scritto tutto il contrario. Cioè loro dicono: non avremo la bomba atomica, ma non l'hanno mai voluta avere, almeno a parole, poi a fatti non lo so, per me non è che mi danno molto affidabilità, come sai, questi soggetti. Seconda cosa, vogliamo di nuovo indietro i soldi che ci avete congelato, ed è previsto. Basta sanzioni, ed è previsto. Via gli Stati Uniti dall'area, e mi pare che è previsto almeno in un paio di paragrafi e vogliamo essere risarciti per la guerra. Questo è un passaggio fondamentale, cioè aver ammesso che gli Stati Uniti si impegneranno per 300 miliardi, che ovviamente saranno soldi che andranno ai vari imprenditori, ai immobiliaristi di cui è pieno il governo, sono pieni gli amici, quindi i soldi li faranno, la ricostruzione è un affare, però insomma vanno nuovamente incontro alle volontà del, diciamo, del governo, chiamiamolo così, iraniano. E poi, come dicevamo con Antonello Sacchetti, che salutiamo, anche lui è stato a disposizione tutte le volte che l'abbiamo chiamato per parlare di Iran, e alla fine stanno sempre lì e soprattutto sono più forti di prima, la guerra li ha rafforzati. Per questo ti dico, qualcosa è cambiato fortemente, cioè io non, francamente tre giorni fa non me lo aspettavo. Se qualcuno mi ha ascoltato nello Yesterday's Papers, no, in cui dicevo cominciano a filtrare delle strane notizie sul memorandum d'intesa, ma non c'era ancora nulla. Beh, sai, far filtrare delle cose alle volte serve un po' anche per bocciarle, no? Dico, è talmente assurdo che figurati se poi lo fanno. E invece questi 14 paragrafi, non so se Peppe tu sei d'accordo, raccontano una storia che era francamente inimmaginabile fino a una settimana fa. Forse l'atteggiamento molto remissivo di Trump al G7 un po' anticipava. E allora ti faccio questa domanda, Peppe, ma stavolta mi devi rispondere tu. Cominciamo con un altro punto di ragionamento. Secondo me c'è lo zampino della Cina, tu che ne pensi?
1: Ma infatti, guarda, ero lì col tastino sul microfono che ti volevo interrompere e dirti proprio questo. Cioè, ora dico brevemente un po' la mia. Ovviamente sono d'accordo su quello che hai detto, anche se io continuo a dire che per me è un compromesso e non un vero e proprio accordo di pace. O se è un accordo di pace, mi sa che il prezzo della pace la sta pagando tutti gli Stati Uniti. E poi penso forse di riflesso anche noi, perché effettivamente sì, Trump parlava di resa incondizionata, ma io penso che alla fine la resa sia quella di... cioè sia quella di Trump, degli Stati Uniti d'America, quindi della superpotenza che lui rappresenta. E io un'altra cosa volevo dirti. L'Iran e gli USA finalmente si accordano per la riapertura di Hormuz, come si dice, e dove è la novità? Cioè, era già aperto prima. Cioè, non è che adesso gli Stati Uniti hanno detto ok, adesso potete riaprire Hormuz. No, era già aperto anche prima, cioè tutti liberamente facevano un po' che cacchio gli parevano attraverso quello stretto, e poi è per colpa degli Stati Uniti che Hormuz è stato chiuso. Quindi ecco, io continuo a ribadire comunque che la bilancia di questo, vabbè, dai, chiamiamolo accordo di pace, ti voglio far contento, e sto scherzando ovviamente, penda spudoratamente alle parti dell'Iran, però ecco, ci possiamo anche sbagliare, perché una cosa è
0: imposto un ennesimo attacco da parte di un'amministrazione sempre più fascista, autocratica, dittatoriale, chiamatela un po' come vi pare, ma tanto ormai i termini neanche più spaventano, perché siamo un po' anche assuefatti a questa tipologia di ragionamento, è che ha deciso che alcuni dei nostri, appunto questo collettivo che nacque, ci faremo raccontare quando e come, un po' di anni fa, decenni fa, che aveva messo a disposizione delle strutture proprio per emancipare, ecco, chi volesse fare una cultura antagonista, alternativa a quella mainstream, è stato colpito ed è stato accusato pesantemente di terrorismo, sanzionati potenzialmente o direttamente, vedremo come e quando e perché, ma comunque ha impedito la loro normale attività. È una questione di estrema delicatezza, soprattutto nella fase che viviamo, se consideriamo appunto l'incontro che c'è stato ad altissimo livello, sapete, tra Xi Jinping e Donald Trump proprio nelle giornate precedenti. Oggi è 26, voi sapete, noi registriamo il giorno prima, ci teniamo a dirlo perché la storia corre talmente tanto che a volte è importante collocarsi appunto precisamente nel tempo, e c'è stata appunto questa riunione alle Nazioni Unite, c'è stato lo sproloquio consueto di Netanyahu con quel gesto terribile, no? L'avete visto probabilmente tutti e tutte, in cui ha fatto vedere un cerca persone, arma con cui ha fatto fuori tanti libanesi appartenenti e non a Hezbollah un po' di mesi fa, un anno fa e più ormai. Quindi insomma la barbarie continua, ecco, e noi siamo l'argine, o almeno ci illudiamo con le nostre chiacchiere, i nostri ragionamenti, le nostre parole, di porre argine a questa barbarie. È un piccolo pezzetto di questo mondo che non ci piace per niente, che si sta andando a configurare, appunto, come dicevo, è quello che ha fatto sì che una realtà così interessante, così autonoma, così veramente innovativa come è stata Inventa di Autistici per tanti anni, è stata pesantemente colpita da un'amministrazione che non ci riguarda direttamente, perché ribadisco ancora un'altra volta, e questa non è una cosa che dobbiamo accettare acriticamente, ma viene dall'altra parte dell'Atlantico, quindi loro hanno deciso che una nostra realtà italiana, a proposito dei sovranisti WAP cartone come direbbero a Napoli, che sono quelli al governo, ha deciso che dei nostri dovevano semplicemente chiudere ad avere delle sanzioni perché presunti terroristi, immaginate un po', per antifascismo, che sarebbe invece uno dei valori cardine della nostra Costituzione. Ma sicuramente più di me ne sanno i nostri due preziosi interlocutori, che io ringrazierò sempre tantissimo, non lo faccio perché voglio apparire particolarmente favorevole nei loro confronti, perché so che rinunciare del tempo quando registriamo di

0: è tale per cui alle volte presumiamo di conoscere bene ciò che sta avvenendo, ma in realtà non è così. Quindi rapidamente, Emanuele, se ci racconti la genesi di questa storia di autistici inventati e come siamo arrivati a parlarne, cioè perché gli Stati Uniti d'America, il governo degli Stati Uniti d'America, mi correggo, ha deciso di decidere per delle sanzioni per un'accusa di terrorismo globale a una realtà che sembrava del tutto slegata, anzi sappiamo bene che è così.
1: Sì, grazie. Prima di tutto buongiorno, sono contento di essere qui con voi. Dunque, brevissimamente, Autistici Inventati nasce 25 anni fa o giù di lì. Siamo nell'epoca della fine anni 90, inizio 2000. Specialmente anche attorno al G8 di Genova, dove diciamo i percorsi su autonomia digitale e in Italia anche legati all'esperienza di Indymedia si trasformano e si moltiplicano in qualcosa d'altro, e principalmente i collettivi che frequentano gli Hack Meeting di Milano e Firenze si uniscono e creano questa piattaforma Autistici Inventati, che molti di noi hanno utilizzato, perché sostanzialmente fornivano infrastruttura di base di autonomia digitale, in primo luogo fornendo mail cifrate e protette a chiunque lo volesse. In secondo luogo hanno aperto una piattaforma di blog che si chiamava No Blogs, che è stato il modo per avere la possibilità di esprimersi per tantissime organizzazioni, collettivi in Italia, ma anche a livello internazionale. E in più hanno fornito alcuni spazi di discussione indipendenti, come per esempio le mailing list, che è stato un modo per molti di noi di avere uno spazio digitale di confronto in comunità, anche prima che nascessero durante l'epoca dei social network. Autistici Inventati ha lavorato per un'idea decentralizzata di espressione e produzione di informazione, e quindi protetta, anonima. Però devo dire che era piuttosto centrale una sorta di protocollo etico, che era le condizioni per cui poter usare questi servizi. Che sostanzialmente erano i famosi antifascismo, antirazzismo, antisessismo e antimilitarismo. Io credo che sia proprio questo che per esempio ha fatto svegliare Trump una mattina e ha fatto pensare al governo americano di inserire Autistici Inventati in queste liste OFAC, proprio perché se ci ricordiamo uno o due anni fa nel governo americano e nella mente di Trump è nata questa intuizione di cominciare a equiparare l'antifascismo come soggetto terrorista, ok? La mossa su Autistici all'interno di questa macro mossa, dove il tecnofascismo americano ha pensato ormai da qualche annetto che il nemico pubblico numero uno sono le reti degli antifascisti internazionali e locali negli Stati Uniti. Per questo, per esempio, uno degli appelli che abbiamo fatto inizialmente, che coinvolgeva soprattutto la rete accademica italiana, finiva proprio con un appello nostro a considerare la privacy come qualcosa non equiparabile al terrorismo, il dissenso non è terrorismo, l'organizzarsi non è

0: terrorismo, l'antifascismo non è terrorismo, perché al di là della mossa amministrativa, io credo che questa arroganza del governo americano nei confronti di quello che lui considera le colonie sparse per il mondo è proprio anche legata a come uno slettamento semantico, no? un farci percepire le cose in modo diverso. Noi cominciamo a sentire normale nella discussione pubblica anche in Italia che certi tipi di comportamento come la libertà di espressione, la protezione della privacy, l'organizzarsi pensandola diversamente, eccetera, eccetera, è qualcosa di sbagliato, quasi che ci vogliono far sentire in colpa, quasi che ci vogliono far sentire, no, appunto terroristi addirittura. E il rischio grosso dell'Europa è che si sta adeguando a questo tipo di argomento. Per il semplice fatto di non dire, di non fare niente, sta aiutando questo processo di normalizzazione.
1: Questa forma di assuefazione, aggiungerei io, un po' al fatto che un governo che proviene, ripeto, da un'altra parte del mondo, noi l'accettiamo passivamente un po' perché si chiamano Stati Uniti, no? Se fosse stato, non lo so, il governo argentino, vabbè, un altro di quelli sbagliati, diciamo il governo, non so, dell'Honduras, a decidere che il giornale Libero dovesse chiudere perché accusato di terrorismo, ci saremmo fatti probabilmente una grassa risata tutti quanti. E quindi questo è un po' un ragionamento, quello che tu fai, Emanuele, che faccio anche mio, prima di lasciare la parola a Stefano, perché un po' va nella direzione che cerchiamo ovviamente con i nostri ragionamenti di mostrare, no? nella loro irrazionalità o comunque nei loro driver principali, cioè di un'Europa che continua ad essere o sembra essere in larga parte completamente ormai asservita agli interessi degli Stati Uniti d'America. Lo vediamo chiaramente nella questione ucraina e russa, ma anche nella mancanza di autonomia, ma anche di quell'autonomia che magari poteva avere 10-15 anni fa. Io continuo a dire questo, Stefano lo sa, perché legge le cose che scrivo, giuste o sbagliate che siano. Secondo me, quando ci fu quella terribile crisi del debito del 2012, lì le cose cambiarono paradigmaticamente e la, diciamo, fine della centralità del progetto euro a livello planetario, secondo me, fu, diciamo, secondaria a una scelta di asservimento egemonico dell'Europa da parte degli Stati Uniti d'America. Per cui effettivamente tutti un po' abbiamo l'idea che siamo etero diretti dagli Stati Uniti, e quindi che una figura come Trump, un bambino un po' cresciutello, possa decidere appunto che una realtà, appunto, ricordavi giustamente tu, Emanuele, che nasce più di un quarto di secolo or sono esperienze molto longeve, non è una roba banale. Adesso magari chi ha un po' più di anni tende a contrarre questi periodi storici, ma più di 25 anni, insomma, è un qualcosa di grande rilievo, ecco, debbano essere ricondotte, diciamo, a un comportamento, tra l'altro, del tutto compatibile, anzi fondativo del nostro ordinamento giuridico, come la Costituzione italiana dell'antifascismo. Eppure passivamente sembra che molti, oppure in maniera forse inconsapevole, ecco, più che passivamente, sta subendo anche in altri ambiti. Allora, però, come dicevo prima, avendoci Stefano a nostra disposizione, anche qui ringraziamenti non sono mai sufficienti, chiederei invece di raccontarci un po' come si è cercati di porre rimedio a questa passività, aggiungo io, anche istituzionale. Parleremo verso la fine della trasmissione anche del ruolo di banca etica su questo, poiché giustamente persone che non vogliono accettare senza replicare determinate imposizioni, dicevo prima, prove tecniche di fascismo, anche dall'altra parte dell'Atlantico per di più, pure a distanza diremo, hanno studiato e si sono accorti che effettivamente qualcosa si può muovere, qualcosa si può fare. Ci racconti un po', Stefano?
2: Sì, grazie, un saluto a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. La cosa che mi viene in mente innanzitutto, anche alla luce della tua analisi, è ricordare a tutti che dal punto di vista degli strumenti giuridici espressi in Europa c'è una filosofia di riferimento che è profondamente, radicalmente europea e che difende l'Europa proprio da un uso aggressivo di strumenti giuridici privi di fondamenti nella società, nell'analisi, diciamo, del benessere reale dei propri cittadini. Tant'è, e questo è interessante per quello che è la vicenda delle sanzioni che di fatto stanno subendo autistici inventati senza che ci sia stata nessuna procedura giuridica messa in campo per sanzionarli, se non l'inserimento unilaterale dentro la lista che ricordavamo prima del Dipartimento del Tesoro americano. Dicevo, c'è uno strumento di cui si era dotato il diritto europeo nel 1996, si chiama Blocking Statute ed è una legge fondamentale per proteggere i cittadini dell'Unione Europea dagli effetti delle sanzioni extraterritoriali imposte da paesi terzi. Ed è interessante ricordare quando nasce, perché nasce per contrastare l'embargo statunitense contro Cuba, Iran e Libia. E il Blocking Statute è poi ritornato nel dibattito politico europeo nel 2018 dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano e più recentemente anche nella questione relativa allo smantellamento vero e proprio delle istituzioni del diritto internazionale che sul piano sostanziale sta mettendo in campo l'attuale amministrazione Trump. Quindi stiamo parlando di una misura che nasce in modo particolarmente nobile, ecco, dice, quando ancora dentro le istituzioni europee c'era chi credeva nella possibilità di essere, diciamo, una via di diritto e di società che poteva rappresentare un modello anche di umanità, di solidarietà, di politica alternativa. Non a caso tutto ciò avviene negli anni della grande stagione delle mobilitazioni che poi avranno nelle giornate di Genova del 2001 la loro fase più interessante e che è stato un po' il terreno fertile in cui si è sviluppata anche questa modalità di dotarsi di infrastrutture tecnologiche alternative che ci difendessero da un uso della tecnica fascista. Perché noi dobbiamo riportare al centro della questione un antitecnofascismo. Su questo, secondo me, c'è tanto da riportare dentro il linguaggio anche, no, di chi ha voglia di educare le nuove generazioni alla resistenza di fronte a questi pericoli enormi che le stanno colpendo. Il caso di autistici inventati non può essere relegato a una vicenda di poche persone, è emblematico. Allora, che cosa è accaduto? E poi magari su questo faccio approfondire Emanuele. È successo che Banca Etica, quindi diciamo un alleato di una visione del mondo improntata alla solidarietà, dove autistici inventati non a caso avevano aperto i loro canali finanziari, ha fatto una mossa di realismo, diciamo, che denota tra l'altro una eterodirezione forte rispetto alle minacce statunitense, e ha chiuso la possibilità di accedere ai conti che erano stati aperti da autistici inventati. Questa cosa qui, come dire, l'ha fatta perché nel momento in cui autistici inventati è stata inserita nella lista OFAC è stato rivisto il rischio dell'avere questi canali finanziari aperti per il timore di essere colpita da sanzioni secondarie ulteriori ed essere, come dire, cancellata dal radar di tutte le banche che possono fare transazioni oppure dotare di servizi altri soggetti a livello di rete finanziaria internazionale.
1: Stefano, posso dire una battuta? Una mossa poco etica, direi.
2: Accolgo questa battuta e ci facciamo riflettere chi di dovere. La cosa però interessante è che noi ci siamo messi un pochino a ragionare, grazie soprattutto allo stimolo del gruppo di compagni di cui oggi è testimonianza Emanuele Braga, e abbiamo, anche sentendo altri esperti nel campo anche giuridico, scritto questo appello che vorrebbe sollevare questa contraddizione a livello europeo. Cioè, noi chiediamo alla Commissione europea di aggiungere le sanzioni contro autistici inventati all'allegato specifico di questa norma, il blocking statute europeo. Okay. E chiediamo inoltre a Banca Etica di rendere pubblica la vicenda relativa alle pressioni che sono state portate sulla minaccia di applicare ulteriori sanzioni, chiarire quali alternative sia possibile valutare in un dibattito pubblico, e tre, che Banca Etica chieda formalmente alla Commissione europea di aggiungere le sanzioni contro autistici inventati all'allegato di questo statuto di blocco, il blocking statute, che è nato nel 96, prendendo atto del fatto che si tratta di un recepimento illegittimo di sanzioni extraterritoriali che non riflettono la logica del diritto che dovrebbe caratterizzare i paesi europei. Perché? Perché se le sanzioni fossero aggiunte al blocking statute europeo e qualche circuito internazionale finanziario attraverso le proprie sedi europee interrompesse effettivamente i servizi a Banca Etica applicando quelle sanzioni secondarie di cui Banca Etica ha paura per conformarsi agli Stati Uniti, ragazzi, qui c'è una contraddizione giuridica pazzesca sul piano del diritto europeo, e questo conflitto potrebbe spostarsi sul terreno del diritto europeo e della sua capacità di impedire l'applicazione extraterritoriale di normative di paesi terzi ispirate a principi come il tecnofascismo, vorremmo dire anche noi, che stanno caratterizzando delle relazioni internazionali che ci stanno portando ad un mondo di repressione. E a questo punto il conflitto cambierebbe scala, non più autistici inventati contro Banca Etica, ma diritto europeo contro applicazione extraterritoriale del diritto statunitense. Ed è una sfida che abbiamo lanciato, e abbiamo trovato un appoggio anche in giornalisti coraggiosi come Linda Maggiori su Altre Economia, oppure Andrea Capocci sul Manifesto, e pensiamo che questa cosa rappresenti anche un modo per elevare il dibattito pubblico in questi tempi terribili di guerra, perché questa è una vicenda che parla anche di digitalizzazione del militare e di frustrazione rispetto a un uso diverso della tecnologia, che è quello proprio fatto per liberare le relazioni anche a livello internazionale dai gangli di queste forme di autoritarismo.
1: Grazie Stefano. Allora, se siete d'accordo, io adesso manderei il solito stacchetto musicale che divide in due la trasmissione. Io questo non l'ho detto e lo dico adesso. Ringraziamo ovviamente tutti coloro che si occupano di questa trasmissione, Peppe in primis, e anche chi ha scritto quel bellissimo pezzo che si chiama Vuelta Carnero e che ci permette appunto di mandare in onda con un incipit musicale di tutto rispetto appunto questa trasmissione. Torniamo in due minuti, adesso un po' di musica copyleft selezionata da Peppe Saverino.

0: Rientriamo in trasmissione, parliamo oggi dell'attacco a autistici in vendita, ma in realtà, come dicevamo prima con Stefano Lucarelli ed Emanuele Braga, è un attacco molto più ampio perché va a cogliere aspetti non solo istituzionali, ma proprio rapporti di forza, sistemici e soprattutto rapporti di classe, perché ricordiamo appunto, come dicevamo in apertura di trasmissione, che Autistici in Vendita nasceva proprio in quel periodo del G8, autonomia digitale, attacco alla libertà, quindi tentativo di crearsi appunto un mondo digitale che fosse prima dei social, non dominato da quello che giustamente Stefano ha chiamato il tecnofascismo, che mi sembra una comunque etichetta abbastanza adeguata rappresentare la fase che viviamo. Abbiamo concluso poco fa proprio con Stefano, che ci parlava della digitalizzazione anche del militare, ed è quello un po' che su cui cercheremo di indagare in queste puntate di Caffè Cornetto anche nel futuro con altri interlocutori. Vi anticipo che stiamo pensando anche con Stefano di continuare quell'esperimento della congiura, no? Sui libri scritti da altri, e gli autori non li inviteremo, ma cercheremo di discuterne. E uno di questi libri è proprio Imperialismo Digitale, che ha scritto Dario Guarascio, che probabilmente riprenderemo in qualche maniera, proprio per cercare appunto anche a chi ci ascolta di dare una continuità nei ragionamenti che cerchiamo di impostare, dando sempre priorità a quello che avviene tutti i giorni, tutte le settimane. È molto difficile, ma ripeto ancora che i nostri interlocutori sono sempre disponibili a dare una mano a noi, a voi, per cercare di ragionare su qualcosa di più. Allora, Stefano precedentemente concludeva con un ringraziamento ad alcuni giornalisti, ad alcune figure più istituzionali, perché un appoggio più ad alto livello, anche secondo me, è necessario.
1: Lasciami aggiungere anche un ringraziamento al collettivo effimera.org, che ha subito dato anche spazio di dibattito sul nostro appello.
0: Appunto, a conferma del fatto che la disponibilità di spazi anche digitali è cruciale, perché ormai è inutile, questa trasmissione viene registrata non a caso, non siamo in uno studio, siamo probabilmente in quattro luoghi d'Italia molto differenti, e continuiamo comunque appunto ad adoperare queste piattaforme, perché appunto il digitale è quotidianità ormai. Allora, chiedo ad Emanuele, dopo l'appello, se non sbaglio, che è stato pubblicato su Altra Economia, quali sono state le risposte? Cioè, è una questione che è stata tenuta a livello più alto, no? A livello ovviamente tra virgolette più alto, in termini gerarchici istituzionali, in adeguata considerazione, e parlo di partiti, parlo di anche corpi intermedi che possono essere l'associazionismo, eccetera. Cioè, è una questione che viene percepita effettivamente come non di pertinenza di una singola organizzazione, ma come qualcosa che potrebbe essere tranquillamente un cuneo che poi apre a un mondo che definire un nero è volerla vedere bene. E anche a livello di Parlamento europeo, so che ci sono state delle vicende successive, e se puoi raccontarci anche qual è stata la vostra interlocuzione con Banca Etica, ovviamente senza entrare nei dettagli, ma diciamo rendendo un servizio più chiaro possibile a chi, come i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, vuole saperne effettivamente di più. Ti lascio la parola, così ci racconti un po' quest'altra parte e cerchiamo poi di proiettarci nel futuro, ove necessario, ove possibile.
2: Prima di tutto forse è interessante aprire un po' lo zoom e capire che queste sanzioni OFAC del governo americano non sono le prime che arrivano nello spazio europeo, perché ce ne sono state di eclatanti e anche molto diciamo che coinvolgevano grosse istituzioni, come per esempio la Corte Penale di Giustizia, se vi ricordate, perché Trump ha detto che sono criminali i giudici della Corte Penale di Giustizia, che ha sede all'AIA, e quindi in Olanda e quindi in Europa. Dopodiché, per esempio, un'altra sentenza e sanzione eclatante è stata quella contro Francesca Albanese, che è reporter dell'ONU sulla Palestina, e è stata anche lei criminalizzata da Trump con sanzioni OFAC, e fra l'altro anche lei ha visto il rifiuto di Banca Etica di fronte alla sua richiesta di aprirle un conto dopo le sanzioni offerte. Quindi diciamo che l'Europa è già stata ferita istituzionalmente ad altissimi livelli, ben più importanti e ingombranti da un punto di vista politico istituzionale di autistici inventati. E devo dire che forse sarebbe importante anche raccontare alle ascoltatrici e agli ascoltatori che questo strumento del blocking statute, o in italiano regolamento di blocco, che è diciamo lo scudo che l'Europa può attivare di fronte a sanzioni di paesi terzi che impattano sui diritti dei propri cittadini, c'è una storia dell'uso di questo strumento che anche ha a che fare proprio con questi casi, perché il Parlamento europeo ha già chiesto alla Commissione di attivare il regolamento di blocco per proteggere i giudici della Corte Penale di Giustizia, e la comunità la Commissione europea ha risposto. E ha risposto, per esempio, rilevando la debolezza di cui parlava Stefano, perché ha risposto: sì, avete ragione Parlamento, questo è lo strumento che salverebbe i nostri giudici, ma non lo togliamo perché presidiamo in questo momento continuare per le vie diplomatiche. Il che vuol dire
0: che la bella diplomazia che c'è adesso,
2: dicono, avremmo delle leggi da far rispettare, ma preferiamo sospenderle perché non vogliamo sostanzialmente creare troppo disturbo al nostro interlocutore Trump. Così, per esempio, il blocking statute è stato invece attivato nel caso di questa banca iraniana, Bank Melli Iran, in un contenzioso con Telekom Deutschland in Germania, dove le sanzioni che aveva emesso Trump contro questa banca iraniana sono state sospese per poter farla operare nello spazio europeo e non darle conseguenze commerciali, e di fatto inserendole nel blocking statute nel 2018, per dire come il caso di banca etica potrebbe essere copia e incollato, ma facilmente adesso siamo in un contesto politico in cui questa cosa non è più così facile da fare e da pensare. Perché? Perché sostanzialmente, come ho scritto in altri interventi, secondo me l'autonomia digitale europea, l'autonomia finanziaria europea e l'autonomia politica europea, appunto come dicevi tu prima, in faccia a tutti i discorsi sul sovranismo, in questo momento è estremamente debole. Anche perché non abbiamo i rapporti di forza per poterla agire. Ok? Per esempio, nel caso dell'ipotesi che abbiamo proposto di inserire questo caso di autistici inventati nel blocking statute, provocherebbe, come diceva Stefano, un grosso cortocircuito. Perché adesso cerchiamo di essere pratici. Banca Etica ha reagito in modo sbagliato, perché ha prediletto, diciamo, la protezione di se stessa con una grossa sovrastimazione dei rischi che andava incontro, perché da Francesca Albanese, dall'ex direttore Alessandro Messina e da tanti altri economisti e giuristi, il parere generale è che Banca Etica si è comportata un po' più realista del re, diciamo, no? E in un momento in cui poteva essere più solidale con il proprio cliente, in questo caso autistici e inventati, e anche compagno politico in qualche modo, come abbiamo detto prima, per la vocazione della banca, ha cercato di salvarsi in fretta e furia in quanto banca, lasciando sul campo piuttosto indifeso il suo compagno politico. E in tanti hanno avuto la posizione che poteva in qualche modo proteggersi a vicenda per più tempo, non chiudendo immediatamente il conto, magari facendo misure progressive, cercando di aspettare fino alla fine del tempo concesso, che tra l'altro è oggi, dato dalle sanzioni di Trump per regolarizzare i rapporti fra banca etica e autistici, eccetera, eccetera. Ma di che cosa banca etica aveva paura, di fatto? L'ho anche spiegato in questo webinar pubblico, che sostanzialmente il governo americano attuasse delle sanzioni secondarie, il che vuol dire che, essendo che autistici non è terrorista o illegale nello spazio italiano, il problema è la paura di banca etica nei confronti di tutti i servizi che sono basati in America, che potrebbero da un momento all'altro esserle negati. E quali sono? Per esempio, banca etica potrebbe rischiare, per queste sanzioni secondarie, di non poter fare più contratti con Mastercard e Visa, e quindi tutti i loro correntisti potrebbero non poter più aver diritto a le carte di credito, oppure potrebbe essere tagliata fuori da diciamo gli intermediari bancari che le permettono di operare in dollaro nel mercato Swift, per esempio. Quindi se un correntista deve fare un trasferimento fuori dalla rete SEPA europea, banca etica ha bisogno degli intermediari che sono per lo più americani, che operano in dollaro, e potrebbe aver negato questo servizio. Per una banca come banca etica questo vorrebbe dire probabilmente fallire come banca, perché sarebbe tutto non competitiva nei confronti di altre banche.
0: Che idea ti sei fatto? No, a che cosa attribuisci questo scrupolo da parte di banca etica di andare così rapidamente? Io pure ho avuto la stessa tua perplessità, perché avevo letto, insomma, che c'era un mese di tempo per cercare di regolarizzare. Perché hanno anticipato, secondo te, così tanto? Cioè, insomma, è un po', dal tuo punto di vista, un modo, insomma, per dar seguito a quello che hanno fatto con Albanese, negandole l'apertura del conto, nonostante fosse una cosa estremamente eclatante e importante.
2: Secondo me siccome hanno sbagliato, presi forse anche dal panico, e secondo me è la conseguenza di quanto questo processo di normalizzazione di cui parlavamo prima è efficace nella nostra cultura politica contemporanea, no? Dove, diciamo, implicitamente stiamo dando per scontato che un'autorevolezza, no? E anche un'autorevolezza che è costruita sulla violenza, sulla minaccia, no? Sia efficace, e che quindi, soprattutto in un ambiente finanziario, subito penso a tutelarmi dai rischi che in questo momento di terrorismo psicologico e politica del panico sono subito percepiti come estremi, ok? E però in questo senso, secondo me, hanno proprio sbagliato. Hanno sbagliato politicamente, hanno sbagliato anche comunicativamente, e spero che sia modo di tornare o riflettere sui propri passi.
0: Ascolta Emanuele, mentre parlavi mi è venuta un'altra suggestione da condividere anche con Stefano, che rivedo collegato, che ovviamente, come vi dicevo, essendo giornate difficili, cerchiamo di stare insieme tutti con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, perché effettivamente sto notando un ragionamento che abbiamo fatto anche prima, no, della sua fazione, forse ne parlavi proprio tu da parte di molti, del fatto che questo soggetto Trump, che poi non è rappresentativo solo di se stesso, appunto, come avrò modo di dire, ma è rappresentativo di un governo, quindi di una parte degli Stati Uniti d'America, decide, come direbbero a Napoli, bello e buono, di sanzionare chi che sia per ragioni del tutto incompatibili con quelli che sono gli ordinamenti locali, come avete giustamente dimostrato e ragionato anche voi due. Ora la questione che mi viene in mente è: ma questa assuefazione, questa passività, no? Un termine che abbiamo già visto, anche abbiamo anche discusso prima, non è che proviene da un errore che stiamo commettendo, che stanno commettendo, non noi tre, diciamo come comunità, nel senso che questa personificazione su Trump non è che sta agendo in una maniera tale che forse comportamento di Banca Etica, adesso io non lo so, se ipotizzo, no, è così scrupoloso perché tanto l'immaginario è che è Trump il problema, cioè nel senso che questo tipo di politica, una volta che Trump non ci sarà più, è come se si tornasse ai blocchi di partenza, e quindi tanto vale non mettersi di traverso ora, perché tanto mo ci stanno le midterm, Trump è vecchio, se ne andrà via, probabilmente arriverà un democratico e poi torniamo al mondo che c'era prima. Non è che questa illusione, che definisco tale perché il mondo lo conosciamo da un po' di anni e sappiamo che indietro, se non sono la massa a muoversi, è difficile che i governanti facciano poi dei passi indietro. L'abbiamo visto, tanto per rimanere in tema Italia, con le varie pacchetti per i migranti, contro i migranti, CPR eccetera, in tutto altro ambito. Cioè non è che forse in molti stanno illudendosi che è finito Trump, finisce l'ondata nera, è per questo che reagiscono così in maniera scrupolosa, sbagliando, come dici tu. Questa è un'opinione ovviamente che ti chiedo se vuole intervenire anche Stefano, perché mi sembra un punto importante, perché anche io vedo una eccessiva, diciamo, incapacità o non volontà di mettersi di traverso di fronte a comportamenti palesemente anticostituzionali a questo punto, comunque contrari al diritto europeo.
2: Ma io sono d'accordo con Stefano nel puntare il dito contro questo soggetto che da un po' di anni stiamo chiamando tecnofascismo. Il problema non è Trump, il problema è che questo soggetto è definito dall'alleanza tra il proseguimento del progetto della Silicon Valley di un apparato tecnologico molto molto pervasivo e molto di definire il sociale, e dall'altra parte il progetto politico nazionalista, di nuovo imperialismo, di imperialismo anche cattivo perché in declino, che sostanzialmente sta ridefinendo la geografia del colonialismo e anche della guerra attraverso la tecnologia. E quindi è naturale vedere adesso che da una parte soggetti come Palantir di Peter Thiel, la nuova ridefinizione del Pentagono, la corte della Silicon Valley attorno a Trump, un personaggio come Musk che oltre a lo spazio dei social network sta dominando la rete satellitare, che di nuovo è chiave dal punto di vista strategico per la geopolitica delle guerre. Stanno sostanzialmente trasformando questo spazio tecnologico e digitale nell'asset principale della tecnologia della guerra, e dall'altra parte stanno trasformando la capacità attraverso l'infosfera, i social network, il reame dell'informazione e della possibilità di esprimersi, anche lì un progetto fascio nazionalista, e quindi non è un caso che da una parte ci abbiamo lo sterminio attraverso intelligenza artificiale a Gaza, e dall'altra parte abbiamo sempre più diretti ordini amministrativi in nome della lotta all'antifascismo che chiudono gli spazi di espressione che non si rifanno a questo monopolio. Non è, cioè, una novità se ben osserviamo, e dall'altra parte tutto questo avviene in un progetto politico di destabilizzazione dello spazio europeo che sta vedendoci arrivare addosso la cosiddetta onda nera. Quindi, insomma, la questione è abbastanza grave e anche molto interconnessa. Tutti questi piani sono interconnessi, per questo parlavo prima di autonomia digitale, autonomia politica, autonomia finanziaria, sono tutti interconnessi. Prima mi sono fermato nel ragionamento perché sarei voluto arrivare a dire che l'effetto del blocking statute su questo caso metterebbe in forte crisi in forte circuito, per esempio, un soggetto tipo Mastercard o anche PayPal di Peter Thiel, perché a quel punto se l'Europa dicesse che applicare quelle sanzioni diventa illegale, sarebbe Mastercard e Visa che dovrebbero andare da Trump e dire: Trump, io sto perdendo il mercato europeo per queste sanzioni, che non posso più fare contratti con nessuno perché l'Europa dice che è illegale seguire le tue sanzioni. E a quel punto lì, per esempio, potremmo giocare una reale rapporto di forza per capire se anche un mercato finanziario come sono i servizi di Mastercard e Visa accetterebbero di perdere il mercato europeo di fronte a questo bullismo del loro capo del governo. Certo che dall'altra parte, dicevo prima, il problema è che noi non abbiamo un'autonomia finanziaria, perché per esempio è uno scandalo che noi non abbiamo carte di credito europee. Dipendiamo totalmente dal circuito americano. Non abbiamo un'autonomia finanziaria, per esempio, sulle carte di credito. Possiamo fare solo carte di debito o banco.
1: Ma se posso aggiungere proprio una cosa.
0: Certo, Stefano, ti stavo per interpellare, ero pronto per chiamarti in causa.
1: Il grande paradosso è che avremo tutte le conoscenze necessarie per poter riappropriarsi di questo tipo di sovranità, dotarsi di infrastrutture alternative, banalmente riaprendo un dialogo con un altro pezzo di mondo, quello che negli ultimi 5 anni è stato in qualche modo sottratto dall'atteggiamento, in seguito all'atteggiamento che come istituzioni europee abbiamo avuto nei confronti delle minacce dirette o indirette degli Stati Uniti. Ovviamente mi sto riferendo al mondo dei BRICS e l'atteggiamento che ha avuto Xi Jinping nel dialogo attentissimo che sarebbe da studiare, da ascoltare e riascoltare con Trump, è stato proprio quello ispirato ad una filosofia che era quella che ricavo anche dalle parole di Emanuele Braga, cioè essere consapevoli del proprio ruolo, delle proprie forze e utilizzare una pacatezza consapevole contro un bullismo isterico. Sono anche d'accordo con quello che avete detto prima, Trump è l'immagine, Trump è il bravo presentatore di questa riedizione di Indietro Tutta su scala globale. Può essere sostituito con qualsiasi figura, anche del comparto dei democratici. Qui si tratta di entrare nel vivo delle condizioni materiali che sono retrostanti a questo nervosismo statunitense che innanzi a quest'epoca lunghissima di ridefinizione del loro ruolo egemonico sta creando mostri e sta proponendo e cavalcando alleanze che poi magari state minori, ma se ricordiamo le alleanze con le dittature sudamericane o persino col regime dei colonnelli greci, fanno parte un pochino delle tendenze nei confronti delle quali gli Stati Uniti sono portati laddove il resto del mondo non applichi quella consapevole e saggia resistenza che possiamo mettere in campo.
0: Allora, solo per fare una battuta, visto che andiamo verso le conclusioni, potete immaginare, a proposito dell'immagine che faccio io del bravo presentatore Trump, che quando autistici inventati è stato formato nel periodo, diciamo mese più mese meno, Donald Trump aveva la destra del Partito Democratico, tanto per capirci proprio come queste sono forme di un potere molto più profondo a cui dobbiamo sapere opporci. Allora, abbiamo gli ultimi due minuti. Emanuele, se ci vuoi raccontare come proseguirete le varie battaglie sul piano legale, politico, e che cosa pensate di fare, anche Stefano, se vuole aggiungere qualcosa, abbiamo giusto due minuti. Prima Emanuele e poi Stefano in chiusura, se ne ha voglia.
2: Ma sì, per ricordare a chi ci sta ascoltando, è importante dire che dopo la chiusura del conto e il congelamento dei fondi da parte di Banca Etica ad Autistici Inventati, il collettivo, abbiamo visto, ha citato in giudizio il Banca Etica, anche perché insomma, di fatto queste persone stanno affrontando da sole anche le necessità pratiche di questa vicenda, che sono gestire la chiusura di tutti i servizi, riuscire a proteggere tutte le persone che ne usufruivano, riuscire ad archiviare e non buttare via tutta questa enorme quantità di dati, e riuscire a far fronte anche ai pagamenti che dovevano fare per tenere in vita negli ultimi mesi l'infrastruttura. E capite che senza la liquidità, con il congelamento dei fondi, oltre al danno è la beffa, diciamo, nel senso che non è facile la situazione, e questa causa legale potrebbe anche servire come precedente nel caso in cui fosse vinta, perché ricordiamo che poi il diritto e la giurisprudenza italiana e europea vive anche su le sentenze, no? che vengono vinte o perse, quindi se fa precedente potrebbe essere anche molto utile apripista per tutto quello che può succedere nel futuro. Io non sono molto positivo nell'immaginare i prossimi due anni, se vogliamo usare la temporalità della fine del mandato di Trump e di quello che succederà in Europa nei prossimi due anni, con gli esiti elettorali che stiamo vedendo in Germania. E penso che anche questo strumento delle sanzioni OFAC o simili potrebbe ripresentarsi. Molti attiviste e attivisti stanno scoprendo in questi giorni di essere su delle liste del terrorismo americano, se per il semplice fatto che sono invitati a una conferenza negli Stati Uniti e non vengono imbarcati negli aereei, come è successo per Porpora Marchesciano, il presidente del MIT di Bologna, e tanti altri nello spazio europeo. Diciamo che potremmo anche vedere un'escalation dove altre e più grosse organizzazioni note, da quelle che operano nel Mediterraneo a quelle che operano sui diritti umani e civili con base in Europa, potrebbero anche loro essere bloccate, costrette a chiudere e senza servizi finanziari. Quindi io credo che, come abbiamo anche suggerito a Banca Etica, che lo facciano loro o che lo si faccia insieme in un contesto più allargato, questa potrebbe essere un'ottima occasione, nella temporalità del prossimo anno o due, di aprire una campagna europea sulla nostra proposta. Anche di iniziativa popolare, con gli strumenti che, come lo European Citizen Initiative, già contempla la comunità europea. Ricordiamo che ieri c'è stata un'ampia fronda del Parlamento europeo che ha depositato, anche in seguito alla nostra proposta, una written question, cioè una domanda scritta, che chiede proprio i tre punti di cui ha parlato prima Stefano Lucarelli. La Commissione adesso sarà obbligata a rispondere, e questo fa continuamente letteratura rispetto alle precedenti risposte che si stanno stratificando. Io credo che se teniamo la mobilitazione popolare attiva nel prossimo anno su questo tema, e allo stesso tempo abbiamo sponde interne al Parlamento europeo che continuano a pungolare la Commissione, e eventualmente riusciamo anche a raccogliere una vasta mobilitazione civica nello spazio europeo che chiede con forza una posizione europea contro l'ingerenza delle sanzioni di Trump sull'antifascismo, secondo me potrebbe essere una pagina politica che può ribaltare in parte questi rapporti di forza così ad ora asimmetrici e a favore del tecnofascismo.
0: Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? È il microfono spento, non ti si sente.
1: Semplicemente una formula, insieme contro il tecnofascismo. Questo è, credo sia la direzione che dobbiamo prendere, che dà un significato politico adeguato anche a questa vicenda di autistici inventati, che è una vicenda paradigmatica e che racconta tanto della storia degli ultimi 30 anni, e che è una storia in cui i pezzi di resistenza sono stati disseminati e sono sotto attacco in modo molto molto violento, ed è una storia in cui anche la capacità di utilizzare la tecnologia per un mondo diverso possibile ha dimostrato una forza. Oggi questa forza sembra essere svanita, ma secondo me può riaccendersi molto bene se innanzitutto educhiamo le nuove generazioni a quello che è stato seminato in questi anni, che sono anni in cui le infrastrutture tecnologiche hanno avviato la possibilità di una bifurcazione, siccome un pochino di passi verso una trasformazione che mette in discussione il capitalismo sono stati fatti, oggi viviamo una reazione violentissima.
0: Faccio mie le vostre parole e vi ringrazio Stefano Lucarelli, Emanuele Braga, e ringrazio chi ci ha ascoltato, Peppe dalla regia. Chiudo molto rapidamente perché l'ora a nostra disposizione si è esaurita. Grazie ancora a tutti e a risentirci nelle prossime giornate.

conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che bambino.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grado.
1: Dalla parte giusta della barricata.
2: Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it.

0: Buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando, il 30 maggio, sabato mattina, ben sveglio E niente, oggi facciamo una puntata tutta dedicata alla manifestazione Trans Liberation Queer, Trans Queer Liberation che ci sarà domani, domenica 31 maggio. Con partenza, concentramento alle 17 in Piazzale Aldo Moro e partenza alle 17:30. E per questa puntata abbiamo chiesto a Gioele di raccontarci un po' di cosa tratta questa manifestazione e qual è il percorso che l'ha costruita. Ascoltiamo Gioele. Grazie Gioele per aver partecipato e per stare partecipando a questa puntata.
1: Buongiorno, sono Gioele Lavalle e faccio parte dell'Assemblea Trans Queer Liberation. Abbiamo deciso con tutta la comunità trans queer di Roma e del Lazio di fare, di scendere in piazza. È uno sforzo che stiamo facendo da anni proprio per creare, diciamo, un movimento che possa agire sin dal basso e soprattutto dalle piazze. E anche quest'anno, con diverse difficoltà e diverse fatiche e quant'altro, ci siamo, insomma, abbiamo organizzato la quarta manifestazione trans queer. Abbiamo deciso, come comunque era avvenuto anche negli anni precedenti, dedicare degli interventi politici di vario tipo. Ci sarà delle persone che parleranno della legge che vogliamo, cioè che la legge che deve essere sostituita a quella della 164, altri interventi anche sulla Palestina. Ci sarà Maya Issa che aprirà il corteo proprio per mettere dare un punto focale sulla Palestina e su tutti i paesi oppressi. Altri interventi artistici, sempre politici, di persone che si occupano di attivismo, ma lo fanno con la musica di strada, rap, trap e quant'altro. Ci sarà Ana Femme, ci sarà Elsie, ci sarà Peppina, che è una persona che fa drag queen. E diciamo poi anche del DJ set sarà gestito da persone che metteranno dei pezzi soprattutto creati e dedicati per portare avanti il messaggio delle persone trans queer. Abbiamo da pochi giorni fatto la punta creativa, è stato un momento molto bello perché comunque c'erano molte persone giovani, molte persone che credono in questa marcia, in questo messaggio politico e stanno cercando di avvicinarsi all'attivismo. E ci fa piacere a noi dell'Assemblea della Trans Queer Liberation che sentano che questo è un percorso che può essere condiviso. È accessibile anche a persone che non magari sono alle prime armi dell'attivismo. E è stato molto bello perché comunque verrà come gli altri anni portato il nostro banderone trans con i colori trans e non binari, e sopra il banderone abbiamo voluto cucire una parte che è quella scusate, la bandiera della Palestina. È stato veramente un momento molto bello. Abbiamo condiviso delle opinioni riguardo al manifesto politico e so che poi ne parleranno altre persone. Devo dire che comunque abbiamo un bellissimo entusiasmo e la voglia proprio di occupare le strade, di esserci e di comunicare a tutte le persone che si riconoscono trans, ambi e queer. Che noi ci siamo, che è arrivato il momento di far sentire la nostra voce e resistiamo, nonostante diciamo, il nostro quotidiano è molto diciamo, faticoso e difficile da gestire, comunque troviamo sempre la forza per poter lottare. Fino a quando non avremo ottenuto i nostri diritti. La cosa molto bella della Trans Queer Liberation è il fatto che comunque alla Trans Queer Liberation non viene messo nessun cappello, proprio perché vogliamo far sentire le persone protagoniste. Le persone protagoniste di un percorso che poi ci porterà alla conquista di tutto ciò che stiamo chiedendo, ed ogni persona dovrà sentire la sensazione di aver guadagnato la sua parte di vittoria, ecco. Abbiamo fatto anche molta attenzione alle pratiche del corteo, soprattutto questa è una cosa molto, molto bella, soprattutto le persone giovani ci tengono molto a che sia un corteo accessibile per tutte le persone trans. Le persone giovani si stanno impegnando molto anche sotto questo aspetto perché ci tengono molto che il corteo sia accessibile e percorribile da tutte le nostre caratteristiche individuali. Quindi abbiamo deciso di metterci a disposizione per qualsiasi esigenza, qualsiasi persona che si è messa a disposizione sarà identificata con una fascia bianca che potrà essere sicuramente interpellata o chiamata in qualsiasi momento. Abbiamo scritto anche sul post che comunque siamo a disposizione per le persone non vedenti, ad accompagnarle. Io stesso mi sono messo a disposizione di una persona non vedente che ho invitato e vorrei percorrere spero che possa venire, vorrei percorrere il corteo con questa persona e ci tengo a sottolineare che questa persona è completamente autonoma e il fatto che ci siano delle il fatto di voler far essere insieme a questa persona è soltanto per un piacere personale, amicale, di amicizia e quant'altro. Altre pratiche che abbiamo fatto ieri, abbiamo fatto un percorso, abbiamo perlustrato tutto il percorso per vedere dove sono le fontanelle, per vedere. Per poter bere, riempirsi le borracce, perché un'altra abitudine molto bella che si sta verificando è che per fare attenzione a non creare rifiuti che poi vanno a danneggiare l'ecosistema, le persone molto spesso si forniscono, hanno sempre la propria borraccia, quindi abbiamo individuato tutte le fontanelle proprio anche per questo motivo. Il percorso sarà, abbiamo visto che è diciamo asfaltato, c'è cioè solo una parte però nella quale sarà la parte diciamo finale del corteo dove a Piazza Vittorio Emanuele II ci saranno gli interventi artistici, lì ci sono un po' ci sono i sanpietrini, però l'altro anno anche in quel punto abbiamo visto che comunque è facilmente accessibile anche per le persone che sono in sedia a rotelle. E abbiamo anche individuato i bagni che sono adeguati alle norme per le persone disabili e per ora mi sembra di avere detto tutto. Comunque sul carro ci sarà un camion, un carro volevo dire, e dove comunque ci saranno anche dei, a parte distribuiamo l'acqua e poi ci sarà i tappi per attutire il dolore, anche questo è molto importante, molte persone lo richiedono e si sentono meglio con questi tappi, anche nell'ascoltare la musica. E sì, va bene, abbiamo anche tipo magnesio, degli snack laddove ci dovessero essere dei cali di pressione, comunque assistenza, diciamo, di primo soccorso e comunque, ecco, insomma, ci siamo organizzati, abbiamo un'organizzazione anche in questo senso. E ecco, quello che chiediamo alle persone, anche quelle che verranno, è di portare bandiere soltanto trans, non binary e rainbow inclusive, e bandiere della Palestina ovviamente e di tutti i paesi che stanno subendo un'oppressione. Ci sarà un punto del corteo dove si passerà sotto un tunnel, in quel momento lì si spegnerà la musica e questo e niente, vi aspettiamo, siamo in trepida attesa che arrivi questa giornata. Abbiamo anche deciso, ecco, un'ultima cosa, di fare il corteo, di farlo in un orario dove comunque non c'è molto caldo e si cammina nelle strade in modo più tranquillo. E grazie ancora a Transfemminonda di averci dato questo spazio e spero di vedervi domenica. Un grosso abbraccio, a presto.
0: Grazie a Gioele che ci ha raccontato appunto le pratiche del corteo, che ci ha raccontato quali sono le motivazioni per cui questo corteo ci sarà, ripetiamo, domenica 31 con concentramento alle 5 in Piazzale Aldo Moro qui a Roma. Una cosa, devo raccontarvi una cosa che è un po' cambiata all'interno del nostro studio radio. Barbara è andata via temporaneamente dal mixer e ha passato il testimone a Viola che è qui con me. Ciao Viola, le diamo il benvenuta in questo nostro meraviglioso studio di Radio Sonar.
2: Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Ciao Mary.
0: Ciao Ciao. Allora, che dire, dopo questo intervento di Gioele vogliamo farvi sentire un brano musicale. Voi mi conoscete, sapete che per me le puntate che si rivolgono direttamente alle persone trans e non binarie non possono non essere attraversate dalla musica, dai brani musicali di Susie Shock, e quindi ci ascoltiamo insieme Mi Cuerpo Es Mio, Susie Shock.
2: Somos una hermosa aldea, solo que hay que rajar a unos cuantos violentos giles e idiotas que son los dueños del planeta, que no sirven para nada. El resto somos una hermosa aldea, claramente. Hacemos Mi Cuerpo Es Mío, que lo hemos hecho en la marcha, una murga.
3: El mio corpo è mio.

0: Ed era appunto Susie Shock che ci cantava, come avete notato, tra l'altro era live, perché abbiamo registrato questo pezzo proprio durante il suo tour, che ricordiamo molto, molto caramente, perché abbiamo appunto organizzato 3 concerti 2 anni fa con Susie Shock. Tra l'altro ha aperto anche la manifestazione del 25 novembre proprio con questa canzone Mi Cuerpo e il Mio. Abbiamo fatto questa meravigliosa azione che potete anche ritrovare nelle pagine di Non Una di Meno di 2 anni fa. E adesso abbiamo pensato appunto con Viola, che è qui con me in studio, di commentare quello che è il manifesto politico della Trans Queer Liberation March del 31 di domenica. E l'idea appunto di partire con la canzone di Susie Shock era proprio è proprio determinata dal fatto che la prima frase di questo manifesto è: sui nostri corpi e sulle nostre vite decidiamo noi. Il manifesto poi continua, adesso appunto ascolteremo i commenti sia mio che quello di Viola, scambiamoci i gesti per darci parola, perché il manifesto continua con questa frase: siamo state usate per troppo tempo come strumenti politici, come cioè strumentalizzate dalla politica istituzionale, ma io direi anche sia dai movimenti di destra, insomma, che anche da altri movimenti che fino ad ora, e da altri partiti politici che non sono di destra, ma che fino ad ora appunto non hanno ancora trovato le forme per darci quei diritti a cui faceva appunto riferimento Gioele nel suo intervento, molte volte feticizzate, molte volte oggettivizzate sessualmente, esperimenti di laboratorio, insomma. Ci troviamo a vivere come persone trans, come persone non binarie, come persone intersex in un sistema che ci costringe sotto il controllo di tribunali e giudici che appunto decidono che cosa fare sui nostri corpi, come possiamo chiamarci, come dobbiamo vivere in questa società. Cosa diresti, Viola, rispetto a questo?
1: Ma partirei da un dato di fatto. Ci rendiamo conto che ad oggi disciplina il percorso di transizione una legge di quasi 50 anni fa? Quasi 50 anni fa. Cioè, bisogna partire da questo, che è un dato di fatto inoppugnabile. Come può una legge di 50 anni disciplinare un qualcosa che nel corso del tempo si è evoluta, c'è stata un'evoluzione della letteratura scientifica, quindi anche al riguardo. E questo è un qualcosa di assurdo. Qualcosa di assurdo che deve essere segnalato come primo dato di fatto. E poi, come dicevi anche tu, cioè, bisogna partire dal presupposto che siamo persone e abbiamo il sacrosanto diritto di essere riconosciuti in quanto tali, anche perché non chiediamo alcun privilegio, non chiediamo nulla, chiediamo semplicemente di poter decidere dei nostri corpi, delle nostre menti, della nostra vita, senza ledere i diritti altrui. Quindi è un qualcosa di talmente evidente che sembra anche assurdo doverne parlare, ecco. Se ci fate caso, cioè, non è che una persona cisgender deve dare giustificazioni del suo io, del suo modo di essere. Perché? Perché è una persona, ha il suo modo di essere, ha la sua identità, esattamente come le persone transgender e non binary. Quindi credo che il punto su cui comunque dovremmo focalizzarci un po' tutti, dalle associazioni agli attivisti, alle attiviste, sia quello di lottare per avere una legge che riconosca il diritto all'autodeterminazione. Non basta passare dai tribunali, basta perizie contro perizie e soprattutto su questo non posso non sottolineare anche il fatto che l'Unione Europea si è espressa al riguardo negli ultimi anni con sentenze attraverso la Corte di Giustizia Europea piuttosto che con linee guida dell'organo politico del Consiglio d'Europa, quindi attraverso i quali insomma l'Europa chiede agli Stati membri di rendere il percorso di transizione un procedimento amministrativo. A questo appello si sono agganciati solo la Spagna, Malta e pochi altri paesi europei, ma l'Italia no. Bene, è arrivato il momento di farlo. L'unica cosa che questa politica ci ignora. Quindi, come dissi durante un intervento a un'altra manifestazione che facemmo a fine marzo, mi pare, a noi dobbiamo pensare noi, e quindi facciamo politica pure più attiva al di là delle manifestazioni, cerchiamo di fare anche politica più attivamente, ecco. Abbiamo una proposta di legge al riguardo, andiamo a raccogliere le firme, presentiamola, portiamola avanti, chiediamo il consenso alle persone. Io, guardate, nella mia esperienza, quando parlo alle persone, anche alle persone cisgender, restano stupefatte dal fatto che il percorso di transizione sia un procedimento giudiziario e non amministrativo, cioè nemmeno lo sanno, ma quando lo vengono a sapere si stupiscono, perché in effetti è un'aberrazione talmente evidente che una qualsiasi persona di buon senso non può non notarlo. E quindi noi dobbiamo semplicemente dare modo a queste persone anche di esprimere la loro opinione, e sono sicura che sapranno da che parte stare, ecco.
0: Sì, io vorrei anche aggiungere alcune cose a quello che hai detto, su cui ovviamente sono assolutamente d'accordo. E appunto, tra l'altro, poi il manifesto continua proprio con vogliamo una legge che sostituisca, cioè la 164 va abrogata, basta, chiuso, non è più, è una legge obsoleta che non risponde più ai bisogni, ai desideri, ma va approvata contestualmente una nuova legge per farci stare meglio, sostanzialmente. E non è che ora è già tardi, diciamo, no? Perché sono passati tantissimi anni. E tu dicevi giustamente che quando parliamo con le persone non sanno, no? Questa frase che c'è qui, non vogliamo che siano i tribunali e i giudici che decidono che cosa possiamo fare con i nostri corpi, non è una frase buttata lì nel manifesto, perché attualmente i percorsi di affermazione di genere così sono, cioè bisogna andare nei centri prescrittori, i centri prescrittori fanno dei test di tipo psicologico, test tra l'altro che sono anche vecchi nella loro impostazione. E dopodiché, dopo appunto dei mesi, e tra l'altro dopo aver anche pagato, perché si pagano anche 500 euro per poter cominciare il percorso di affermazione di genere in quello che dovrebbe essere, virgolette virgolette, il percorso pubblico, e finalmente si riesce ad ottenere una relazione, ma non vi dico anche gli ostacoli che ci sono, perché bisogna dimostrare di essere tanto donna o di essere tanto uomo, molto spesso le persone non sono ancora preparate, per esempio, a lavorare con persone non binarie, con i loro desideri anche un po' diversi dalle persone, diciamo, trans binarie, e non parliamo poi appunto delle persone intersex che decidono appunto di fare il loro percorso di affermazione di genere, che sono ancora più dimenticate. E appunto con questa relazione finalmente ci si può presentare in tribunale, dove il giudice decide se possiamo fare o no il cambio anagrafico. Come sappiamo, poi ne parleremo anche dopo, alla fine, appunto, non alla fine, insomma, dopo ne parleremo della legge che è stata scritta, una legge che è stata scritta dalla laboratoria di autodeterminazione di stati generali nel 2020. 2023 non è stata scritta dal nulla, è stata scritta dai percorsi politici che anche in Italia ci sono stati. Pensiamo a a percorsi appunto di riflessione depatologizzante, depsichiatrizzante, ci sono stati molti tentativi, quindi questo laboratorio, questo gruppo che ha lavorato a questa proposta di legge ha tenuto conto sia delle elaborazioni che pure in Italia ci sono state rispetto alla legge, ma ha tenuto conto anche delle leggi più avanzate che ci sono, che sono state approvate. Mi viene da citare quella argentina, per esempio, mi viene da citare quella spagnola, mi viene da citare Malta, ecco, quindi ha tenuto conto, le persone che hanno lavorato a queste leggi se le sono belle lette, hanno impostato il lavoro in modo assolutamente serio e quindi non si può non tenere conto di questo strumento. Io direi adesso di fare un piccolo stacco musicale. E come ci diceva Gioele, ci saranno due artiste che ci faranno ascoltare appunto i loro brani, il rap durante il corteo del 31, che sono Anafem ed Elsie. Io comincerei con Elsie, con Mantra, che a questo punto ci sta bene come appunto cornice, diciamo, generale. A te, Elsie.

0: E nel manifesto si riprende esattamente, no, questo nostro posizionamento, Viola, perché il manifesto dice appunto: vogliamo una nuova legge che sostituisca la 164, ormai obsoleta, non più attuale, che permetta la nuova legge, il cambio anagrafica, non con procedure giudiziarie come quelle che abbiamo prima menzionate, ma con una procedura amministrativa per persone trans, non binarie e intersex, con la possibilità del marcatore I, oltre che FM per chi lo richieda. Ecco, volevo sapere tu cosa pensi di questa cosa, perché io continuo a pensare la carta d'identità cartacea che abbiamo, no? Che abbiamo avuto fino adesso e che da quest'estate, dalla prossima estate non sarà più valida. Il marcatore non ce l'aveva, quella F e quella M non c'era. Allora io capisco che ci siano persone che vogliono questo marcatore sulla carta d'identità, io personalmente no. E nelle laboratorie che abbiamo fatto, molte persone hanno detto: vabbè, lasciamolo come per lo stato civile, no? Tu puoi decidere di mettere coniugato, separato, divorziato, o puoi decidere di non mettere nulla, come pure per quanto riguarda il lavoro. Non potrebbe essere la stessa cosa anche per questo? Cosa ne pensi?
1: Penso che sì, assolutamente. Cioè, è una questione di civiltà. Anche qui partirei però da un presupposto, un dato di fatto. Ad oggi nella nostra società le cose non funzionano. E come lo ricollego a questo? Ricollego al fatto che le persone non vivono, diciamo,

0: E a mio avviso, mi collego a un tema cardine che secondo me può essere la chiave di volta per migliorare le cose nella nostra società, è quello dell'autenticità. Una persona autentica, una persona che se stessa non reprime nulla e quindi non sfocia in comportamenti devianti e pericolosi. Gran parte dei fatti di cronaca a cui assistiamo, se non tutti, derivano dal fatto che le persone reprimono un qualcosa. Ecco, tutto questo lo sto dicendo per far capire l'importanza di questi ragionamenti, di questi discorsi sul marcatore piuttosto che sulla legge. Lasciamo le persone libere di essere loro stesse. Non reprimere significa poi sfociare in comportamenti devianti e pericolosi. Quindi, perché non si deve fare una riflessione su questo? Ogni persona che è se stessa è libera e vive la sua vita, ripeto, senza provare sentimenti di rabbia, rancore, invidia. Quindi perché non proviamo ad andare in un'altra direzione, partendo dall'assunto che ad oggi le cose nella nostra società non vanno, che tante persone che reprimono poi commettono atti pericolosi. Quindi, cioè, è un ragionamento che andrebbe approfondito e andrebbe portato anche nelle scuole, andrebbe portato in tanti luoghi e bisognerebbe pensarci. Perché veramente l'autenticità, il consentire a chiunque di essere se stessa, può essere la chiave di volta per migliorare la nostra società. Quindi non è una cosa solo più personale, ma è un fatto anche sociale, ecco. Fatto sociale.
1: E tra l'altro su questa questione del marcatore a me viene sempre in mente quel famoso esperimento che è stato fatto, no? Del blind test. Guarda caso nelle orchestre musicali c'era una presenza femminile molto bassa, quasi inesistente, però le donne si presentavano ai colloqui per poter appunto entrare nelle varie orchestre. A un certo punto una persona decide di fare un colloquio con il blind test, cioè c'era un paravento per cui le persone della commissione non vedevano se la persona che stava suonando, si era presentata al colloquio, era identificabile come una donna o come un uomo. Sta di fatto che dopo quel colloquio moltissime donne sono entrate nelle orchestre musicali e quindi cosa voglio dire? Voglio dire come questa cosa anche del marcatore per le richieste di lavoro in una società che vuole assolutamente riprodurre stereotipi di ruoli all'interno della società stessa, di fatto è una condizione discriminante perché le persone devono potersi presentare ai colloqui di lavoro ed esprimere le loro abilità rispetto a quel lavoro e di che genere siano, una cosa che non deve interessare minimamente chi quel lavoro lo sta offrendo. Cosa dice la nostra proposta di legge rispetto appunto al cambio anagrafico? Dice che in inutile che io vada da uno psicologo a chiedere se sono una persona non binaria abbastanza o non abbastanza, e poi questa persona faccia una relazione e poi la mandi al giudice, e il giudice finalmente dice: ah sì, puoi andare a cambiare il nome anagrafico. Cioè, voglio dire, succede in tantissimi paesi, succede in Spagna, succede in Argentina. Le persone vanno direttamente all'ufficio anagrafe e si registrano con il loro nome. Con il nome di elezione è una cosa che si può fare, è una cosa che si deve fare e non c'è bisogno di giudice. Tra l'altro, risparmieremmo anche sui giudici costretti a decidere su cose di questo tipo che riguardano la nostra esistenza e daremmo loro la possibilità di concentrarsi sulle cose veramente importanti per cui magari sono lì a fare questo. questo lavoro. Vogliamo fare un altro stacchetto? Volevi aggiungere qualcosa?
0: Ma semplicemente appunto che i giudici dovrebbero

0: pensare a giudicare i reati. Nel caso specifico, la scelta relativa a come mi sento io come persona, piuttosto che tu, piuttosto che le altre, è una scelta personale, non è un reato.
1: Ascoltiamo Frocia di Anafem.

0: E veniamo ad un altro punto importante, no? Del manifesto, ma anche della legge che vogliamo, no? Che appunto il manifesto lo dice molto molto chiaramente. Una delle cose, cioè il manifesto è fatto per punti, vogliamo pam pam pam. Allora, uno dei punti è proprio questo: l'accesso ai percorsi di affermazione di genere deve essere all'interno dei percorsi di salute pubblica, basato sul consenso informato e richiesto dal medico di base. Ovviamente c'è bisogno di un personale medico che sappia astenersi da giudizi personali per agire con la stessa professionalità che viene usata per le persone cis, per tutti i loro desideri, nonché bisogni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire basta con i centri prescrittori sostanzialmente, quindi basta con dei percorsi. Dei percorsi particolari per le persone. Se io ho il desiderio, abbiamo già detto, se ho il desiderio di cambiare il mio nome o di cambiare il mio marcatore o di avere il marcatore che mi corrisponde sulla cosa, vado direttamente all'ufficio anagrafe. Se ho il desiderio di intervenire sul mio corpo per adeguare il mio corpo a quella che è l'espressione di genere che io sento e che io vivo, vado dal mio medico di base che mi manderà dai medici specialist che sono adeguatamente preparati per sapermi dire quali sono le conseguenze di quella certa cosa che io voglio fare sul mio corpo, che può essere cambiarmi il naso piuttosto che intervenire sul petto, piuttosto che altri tipi di interventi, piuttosto che i peli, piuttosto che gli ormoni, eccetera. Quindi mi manderà da una persona specialista che mi farà tutti i santi esami per capire appunto quali sono le conseguenze, dopodiché la decisione sarà mia. E ovviamente con quello che noi chiamiamo il consenso informato, cioè la possibilità di sapere esattamente qual è la mia situazione e quali sono i percorsi adeguati. Cioè, ricordiamo invece che adesso, per esempio, gli ormoni gratis, no, sono tutti allo stesso dosaggio. Quindi una persona, un uomo trans piuttosto che una persona non binaria si ritrova con lo stesso dosaggio ormonale, anche se magari vuole degli adeguamenti al suo corpo che siano assolutamente diversi. Non esistono dei dosaggi unici, teniamo anche conto che i corpi sono diversi, come tutto nella vita. Cioè, cosa fa un medico? Riconosce la tua situazione specifica, in base alla tua situazione specifica ti dirà quello che è il percorso più adeguato per qualsiasi cosa ci viviamo nella nostra vita, voglio dire, dall'alimentazione ai calcoli a a qualsiasi altra cosa, no? E quindi non c'è bisogno. Ovviamente c'è bisogno di preparazione del personale medico, perché del personale medico di base, del personale medico, e questo fa parte della formazione. Cioè, è assurdo che ancora i discorsi e la formazione di genere non faccia parte della formazione di tutti i santi delle facoltà di medicina in Italia. Questa è una cosa veramente estremamente estremamente pesante. E non a caso ringraziamo, cogliamo l'occasione per ringraziare il coordinamento delle assemblee dei consultori del Lazio, perché si stanno svolgendo degli incontri che sono rivolti proprio al personale sociosanitario dei consultori, ma aperti anche a chi ne voglia partecipare. Il titolo di questi incontri è LGTBQIAKN+, un mondo dietro ogni lettera. E in questi incontri, il prossimo sarà il 16 giugno alla Biblioteca Arcipelago in via Benedetto Croce 50, tra le 10 e le 14. Ripeto, gli incontri sono aperti, quindi qualsiasi persona può partecipare, rivolti prioritariamente a personale sociosanitario, ma aperti anche alle persone che vorranno partecipare, proprio perché riteniamo che debbano essere le persone trans, non binarie, intersex, a comunicare a chi opera in tutti i servizi, quali sono i loro desideri, i loro bisogni, e non persone cis che decidono per noi quali siano le strade migliori. Io credo che adesso, insomma, dopo questo pippone sulla formazione, forse possiamo andare con un'altra canzoncina, magari. Allora, io concluderei con le musiche di Elsie, per cui magari facciamo un altro pezzo di Anafem. Lo scegli tu, Viola?
1: Rabbia Trance.

0: E Joelle ci ricordava con molta insistenza e giustamente ci ricordava i problemi legati appunto all'adolescenza, alle persone giovani, alle conseguenze che determinate decisioni, anche determinate campagne possono avere sulla vita di queste persone e sulle loro relazioni, su quello che poi si dice a scuola, sui commenti, sul bullismo. E nel manifesto della Trans Queer Rebellion March si dice molto chiaramente, ve lo leggo proprio per come è stato scritto: vogliamo la garanzia all'accesso ai sospensori della pubertà in tempi adeguati, così come avviene per le persone adolescenti nei casi di trattamento della pubertà precoce. Infatti, per le persone adolescenti cis non ci sono assolutamente problemi, possono essere prescritte dal medico, mentre le persone adolescenti trans devono passare appunto dalle forche caudine e non solo ricevere anche gli attacchi, come abbiamo visto con l'interrogazione di Gasparri, con le false notizie su quello che succede al Careggi. Insomma, vogliamo che queste cose non solo non si ripetano più, ma non siano assolutamente possibili. Sempre nel manifesto leggiamo: non siamo disposti a farci utilizzare dalla politica del terrore per conquistare consensi tramite campagne ideologiche basate sulla manipolazione e sul terrorismo psicologico, che è quello appunto che è stato fatto e si sta facendo in tutti questi anni. E come diceva anche Viola prima, tutte queste campagne di odio non fanno altro poi che generare comportamenti aggressivi che continuiamo a vedere nelle strade. Pensiamo anche all'ultima aggressione appunto alla sede di GenderX proprio qui a Roma, che non è tra l'altro l'unica. Pensiamo per esempio alle aggressioni che ci sono state da parte di studenti addirittura in gita scolastica tutti insieme, che hanno appunto aggredito due persone trans che passeggiavano sulla spiaggia di Rimini. Vogliamo, si dice ancora nel manifesto, la proibizione di interventi non vitali su neonati intersex, che sono finalizzati esclusivamente a binarizzare e normalizzare tutti i corpi, garantendo invece l'autodeterminazione di ognuno. Saranno bene le persone intersex a decidere quando vorranno, se vorranno degli interventi sul loro corpo o se invece si sentono assolutamente comode a proprio agio, senza che qualcuno debba decidere che devono essere per forza indirizzate sessualmente verso un organo, verso un pene piuttosto che una vulva. Dice ancora il manifesto: vogliamo la proibizione delle terapie cosiddette riparative, terapie che di riparativo non hanno assolutamente nulla, ma che sono assolutamente, dice il manifesto, non sono altro che vere e proprie violenze legittimate anche per impedire alle persone di esprimere se stesse. Quindi mi sembra insomma che rispetto alle persone adolescenti, ma non solo, perché poi queste cose riguardano ovviamente anche noi, il manifesto sia estremamente chiaro ed estremamente preciso. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Viola.
1: Solo un inciso, cioè che questo tema dei giovani è veramente importante, perché se tu a un giovane blocchi ciò che sente, il suo modo di essere, questo giovane crescerà male inevitabilmente perché reprime quel che è. La vera naturalità, la vera normalità è essere se stessi. Se a un giovane, soprattutto a un giovane, blocchi questo percorso, questo processo di evoluzione personale, non fai che rischi che questo giovane si perda, ecco. Quindi è un tema davvero su cui bisogna lottare con tutte le forze.
0: Tra l'altro aggiungerei che l'Osservatorio contro i femminicidi e i transicidi ci ha fatto più volte riflettere sulle conseguenze di questi comportamenti rispetto alle persone giovani, proprio alla luce dei, scusate, faccio un alert, un trigger warning, perché sto per utilizzare una parola molto forte, però i suicidi delle persone adolescenti ci sono stati e sono stati per motivi di genere legati appunto alla difficoltà dei percorsi di affermazione di genere nel nostro paese. Sostanzialmente, scusa.
1: Esatto, il suicidio e anche le persone che invece poi in qualche modo riescono ad andare avanti, vanno avanti male però, perché non sono loro stesse, quindi si deve capire l'importanza di tutto ciò per creare una società migliore pure.
0: E sostanzialmente il manifesto dice a una certa, dopo tutti questi punti del vogliamo, il corpo e la mente delle persone trans sono sani. Insomma, ancora una volta ribadiamo che non siamo persone malate. Io aggiungerei non siamo persone neanche contagiose, quindi voglio dire possiamo andare nelle scuole a parlare di che cosa sia il genere, perché con questo non è che trasformiamo le persone che ci stanno ascoltando in tante personcine trans o non binarie, assolutamente no, ma diamo la possibilità di conoscere la bellezza della diversità dei nostri corpi e dei nostri generi, che forse appunto impedisce tutte le situazioni di bullismo. E chiude questa parte dei Vogliamo il manifesto con un'affermazione assolutamente precisa, che è: chiediamo il blocco immediato del disegno di legge 2575 che è stato presentato a luglio del 2025. Per chi non lo sapesse, questo è il DDL che ancora una volta ritira fuori il discorso della disforia di genere.

0: eccetera, quindi voglio dire, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ribadiamolo, essere persone trans, essere persone intersex, essere persone non binarie non è più una malattia, e invece il nostro governo appunto vuole rimetterci dentro questa gabbia chiamata disforia. Noi non vogliamo appunto intermediari che hanno il potere di stabilire che siamo, e vediamo come le campagne, le aggressioni alle persone trans, non binarie e intersex continuino, proprio perché sono le stesse persone al governo o vicine a quelle maggioranze che scatenano campagne di odio nei confronti della nostra comunità, non solo a livello nazionale. Vediamo come rimbalzano le notizie delle decisioni di Trump, delle decisioni dei governi degli Stati Uniti. Vediamo, non si parla abbastanza, invece non si ascoltano abbastanza le reazioni delle persone trans negli Stati Uniti, persone che si sono viste togliere la possibilità di guidare, la possibilità di avere una patente, la possibilità di avere il nome di elezione all'anagrafe perché gli è stato ridato il nome che era stato assegnato alla nascita. Insomma, veramente cose gravissime.
1: Volevo solo aggiungere questo, che appunto per il momento storico in cui viviamo, in cui sulla scorta di quello che dicevi tu, la politica, i potenti di turno distolgono l'attenzione dai veri problemi del paese, delle società, come fanno? Vanno alla ricerca del nemico. E al giorno d'oggi le persone transgender e non binary sono nel mirino. Sono nel mirino, perciò è arrivato il momento anche da parte nostra di lottare ancora di più, di lottare ancora di più per i nostri diritti, che sono non solo per quelli che dobbiamo avere, ma anche per quei pochi che abbiamo, perché sono a rischio, è un momento storico particolare, quindi c'è bisogno di fare una lotta politica su questo, c'è bisogno di fare politica al di là delle manifestazioni.
0: Ma tu hai assolutamente ragione, hai colto la cosa, perché per esempio questo DDL cosa prevede? Prevede un registro obbligatorio per raccolta e monitoraggio prescrizioni mediche e dei dati sensibili dei pazienti, quindi saremo tutti dentro una lista nera, non sarà certamente una lista arcobaleno quello che ci propongono. E poi propone
1: Faccio una
0: regole.
1: provocazione, noi proponiamo la lista arcobaleno invece,
0: Noi proponiamo non una lista, ma proponiamo un arcobaleno senza lista. Regole stringenti per trattamenti medici, incluso i bloccanti puberali e le terapie ormonali, quindi ulteriore rigidità, perché come se non ne avessimo già abbastanza, ridefinizione dei percorsi clinici e di assistenza psicologica. Allora, addirittura, cioè, insomma, contro questo DDL si sono schierate anche le società del settore, la Società Italiana di Endocrinologia, la SIE, l'ONIG addirittura, che pure non ci piace, ma è contro, e hanno richiesto la revisione del testo. Questo veramente, questo DDL bisogna ritirarlo immediatamente, perché praticamente ci crea una situazione che è assolutamente peggiore di quella attuale, proprio come tu dicevi.
1: Non solo va ritirato questo DDL assurdo, ma ne va proposto uno diverso, totalmente opposto, che vada nella direzione opposta. E quindi qua, quando dico dobbiamo fare politica, questo, fare delle proposte concrete, che facciano sì che i nostri diritti vengano riconosciuti, soprattutto quelli dei più piccoli, dei giovani, ecco.
0: Vogliamo andare con un altro brano musicale di Anafem? È Young Parinaro, perché è dall'album Quirinale che stiamo prendendo queste canzoni. Dicci, Viola, quale scegli?
1: Quirinale.

0: abbiamo
1: e in tutto questo meraviglioso contesto di cui vi abbiamo parlato arriva una notizia che potrebbe sembrare sconvolgente, ma che purtroppo è una cosa che si ripete molto molto a minuto. Parliamo delle carceri. Scopriamo che la procura di Ivrea ha aperto un'indagine su 4 agenti penitenziari per presunti, virgolette, abusi sessuali commessi ai danni di detenute trans. Un ispettore avrebbe costretto una detenuta a subire atti sessuali mentre gli altri sono indagati per omessa denuncia e favoreggiamento. Il carcere di Ivrea, lo ricordiamo, è un reparto per persone trans dove sono detenute una decina di persone. La loro condizione di estrema precarietà a causa dell'isolamento, dell'assenza o quasi di percorsi riabilitativi e dello scarso accesso alle terapie ormonali. Pochi mesi fa, 8 agenti di polizia penitenziaria dello stesso carcere erano stati condannati per falsità in atti nell'ambito di un procedimento per violenze a danno dei detenuti. Ebbene sì, parliamo di carcere, parliamo delle condizioni delle persone trans che sono all'interno delle carceri, in isolamento non esiste il riconoscimento appunto del loro, quindi molto spesso non sono all'interno dei reparti che corrispondono al loro genere, a volte anche per loro scelta, proprio per evitare le violenze che purtroppo troppo spesso continuano e non c'è un lavoro di prevenzione rispetto a questo. E ci ricolleghiamo un attimo alla legge che vogliamo, su cui veramente adesso vogliamo lavorare alacremente, e vogliamo soprattutto essere ascoltati rispetto a quello che proponiamo, perché la legge che noi vogliamo, la legge trans, che non si occupa tra l'altro solo delle persone trans, si occupa delle persone non binarie, si occupa delle persone intersex, si occupa dell'odio rispetto a tutta la comunità LGTB+, e la legge si fonda su alcuni punti ben precisi. Uno è il discorso della riparazione, perché lo ribadiamo ancora una volta, questa legge comunque sia è tardiva, sono decine di anni che sono in cui ci siamo visti costretti in percorsi assolutamente violenti, psichiatrizzanti, patologizzanti, e quindi questa legge non è un regalo nel momento in cui viene approvata, un regalo dello Stato, delle forze politiche che lavoreranno perché venga approvata. No, è un atto di riparazione di questo Stato, perché non ha fatto quello che doveva fare per tutti questi anni. Prima cosa. Seconda cosa, autodeterminazione. Abbiamo già spiegato i punti anche all'interno contenuti nel manifesto, sia per quanto riguarda il cambio anagrafico, sia per quanto riguarda i percorsi di adeguamento rispetto ai percorsi di affermazione di genere, eccetera. Quindi non lo ripetiamo. Questa significa e si chiama autodeterminazione, cioè la possibilità di decidere sulle nostre vite e sui nostri corpi. L'altro punto importante che attraversa tutta la legge è proprio il discorso dell'accessibilità, cioè non ci sono privilegi rispetto a questi diritti, non ci sono gerarchie di oppressioni. Questa legge si rivolge a tutte le persone che appunto vogliono riconoscere i loro percorsi di affermazione di genere in qualsiasi condizione si trovino, quindi che si trovino all'interno del carcere, che si trovino in una situazione di infermità dovuta ad altre malattie che non possono assolutamente determinare il fatto della comorbosità, come spesso si richiama, per cui se hai questa cosa non puoi fare questo percorso di affermazione di genere. Ovviamente le persone, tutte le persone con disabilità, le persone che risiedono nel nostro paese, ma anche quelle che risiedono in altri paesi, cioè veramente questa accessibilità, le persone che si trovano attualmente in una situazione di detenzione, le persone che si trovano all'interno di luoghi in cui non dovrebbero esserci, quindi piena accessibilità da parte delle persone che vivono e risiedono all'interno del nostro paese. Ripetiamo, vogliamo che ci si ascolti, le proposte ci sono da tantissimo tempo, vogliamo che si apra all'interno del paese e in vista anche, lo diciamo, dei programmi elettorali delle prossime elezioni, che si apra davvero una fase di ascolto, di costruzione di una legge che ormai è diventata non più rinviabile. E direi, Viola, se vuoi aggiungere qualcosa su questo.
0: Una legge obsoleta e niente, volevo però lanciare un po' di positività, ecco, lasciare anche un po' di positività e
1: Scusa, la
0: dire
1: legge obsoleta è la 164, ovviamente.
0: sì, ovvio.
1: Non quella che proponiamo noi, che invece è bella bella.
0: Esatto, è una legge giusta, oltre che bella è una legge giusta. E quindi niente, lanciare pure un messaggio di positività, perché vedete, nel corso dell'ultimo periodo sto facendo un lavoro di sensibilizzazione nei confronti delle discriminazioni che subiscono le persone transgender, non binary, e quello che emerge è un quadro di una società che nella stragrande maggioranza è per l'apertura, per la libertà e per l'inclusività, ecco. E quello che passa invece è solo che è una maggioranza silenziosa, appunto. Quello che passa è il rumore della cosiddetta minoranza, perché la violenza fisica e verbale fa sempre più rumore. Però noi dobbiamo concentrarci sulla maggioranza che è per l'apertura, la libertà e l'inclusività, e dobbiamo dar loro modo di poterci dare una mano. Dobbiamo coinvolgerli, dobbiamo trovare il modo di farli schierare dalla parte giusta al momento opportuno, ecco. Quindi però ci tenevo a lanciare anche un po' di positività, anche alla luce dei fatti orrendi, se fossero confermati quelli di Ivrea e tantissimi altri che ce ne sono. Ci tenevo a lanciare anche a lasciare anche un messaggio di positività, cioè fare riferimento alla stragrande maggioranza della società che vediamo comunque tutti i giorni impegnata pure nel movimentismo, nell'associazionismo, nel volontariato. Ecco, le persone che incontriamo giornalmente ci fanno uno sguardo di empatia, di supporto, di solidarietà. Ecco, valorizziamole, perché sono la maggioranza e quindi siccome siamo la maggioranza andiamo a prenderci quello che è giusto, quello che è nostro, anche attraverso appunto l'apporto della società civile, che è dalla nostra parte, fidatevi che nella stragrande maggioranza è dalla nostra parte, dobbiamo dare loro il modo di schierarsi appunto con noi e di sostenerci.
1: Grazie per questo messaggio positivo a conclusione. Noi rinnoviamo l'invito a partecipare alla Trans Queer Liberation March, la marcia di liberazione trans queer. A noi ci piace sempre tradurre le cose in italiano perché crediamo anche che questo avvicini in questo messaggio di positività le persone che incontriamo, e mentre l'inglese crea sempre una situazione di distanza, no? Quasi che se lo diciamo in inglese è come se fosse un po' meno reale. E, vabbè, e detto questo, io direi di chiudere questa meravigliosa puntata. L'appuntamento lo ribadiamo alle 17 con Centramento, Piazzale Aldo Moro, e alle 17:30 partenza del corteo. Trovate nella pagina della Trans Queer Liberation March su Instagram, March, scusate, su Instagram trovate il percorso, trovate le pratiche, trovate tutte le cose che ha detto prima anche Gioele nel suo primo intervento. E quindi partecipate, partecipiamo tutte. E vorrei chiudere anche con quest'ultima frase, sempre del manifesto: se volete appoggiarci, guardateci le spalle, dedicato a tutte le persone che ci saranno e saranno con noi senza sovradeterminarci. Grazie. E andiamo con questa meravigliosa canzone di Elsie. Vi ricordiamo, potremo sentirla poi dal vivo durante il corteo di domenica. Un saluto a tutti, a tutte, a tutte.
0: Tutte.
1: Grazie Viola per questo battesimo
0: del fuoco.
1: Benissimo, dai, è andata molto bene. Grazie.
0: Grazie a te, grazie a tutti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

voi veri democratici, indossate il tricolore e che degli operai in fondo vi fa schifo.

mischia le urla del porto, voci possenti e corsare, sembrano voli cadenti, cantando parlano chiare. Ed il vento, triste, porta il fumo chiaro.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre Radio Lisa.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio non parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Contare, camminare insieme lo so fare.
13: Radio 100 Passi.
14: Radio Pirata. La radio nella radio.
15: Radio 100 Passi.
5: Benvenuti a bordo della nave pirata che solca i mari attraversando le onde radio. Ogni settimana cerchiamo di gettare l'ancora tra passato e presente per raccontarvi storie, personaggi e avventure della comunicazione. Sono pronto anche quest'oggi a guidarvi in questo viaggio, tra onde corte, onde lunghe, podcast e tanto altro, quindi preparate le cuffie e raddrizzate le antenne che partiamo. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo appunto di radio, della sua attualità e della sua storia. Quest'oggi tappa cubana molto impegnativa con le radio religiose. Ci occuperemo anche della giornata dell'ascoltatore di Radio Romania e la New Wave sono io, o meglio, è lui, e poi vi spiegherò perché. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e la sua rubrica In contatto con il mondo. Dalla Cambusa invece sale la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula con la seconda puntata dedicata a Il Padrino. Mentre nel cameo di Anna ascolteremo come in ogni fine puntata una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista Johann Peter Pixis. Per quanto riguarda invece la nostra musica, non è decisamente musica classica. Ci sono delle chitarre in più.

0: E arriviamo dunque a Cuba, come nostra prima tappa d'abitudine, dal sito Fides.org, organo di informazione delle pontificie opere missionarie, approdiamo a Cuba per cercare di conoscere le radio religiose dell'isola. Stando a quanto riportato in un articolo pubblicato nel luglio del 2020, ci sarebbe stata una radio El Sonido de la Esperanza, con la rete cattolica giovanile, e fu la prima emittente radiofonica cattolica a Cuba a trasmettere online 24 ore al giorno, grazie all'impegno di gruppi di giovani comunicatori per diffondere il messaggio della Chiesa attraverso internet. È nata come un'emittente online con vari programmi radiofonici prodotti dalla Chiesa di Cuba e di altre parti del mondo. Nel febbraio 2019 l'iniziativa ha voluto formare e informare la comunità cattolica cubana attraverso i social network, ma anche cercando di creare ponti e collegare i suoi membri, nonché esortare i giovani ad un impegno concreto verso la vita cristiana, secondo gli insegnamenti della Chiesa e della sua dottrina sociale. Cuba ha attraversato diverse situazioni difficili per quanto riguarda i media. Ecco perché la stazione radio di Cuba è stata una novità, perché a Cuba, sebbene la Chiesa possa accedere ai mass media, non ha un canale televisivo o una stazione radio propria. La Chiesa Cattolica sull'isola ha un sistema di pubblicazioni stampate e di bollettini, principalmente limitato ai parrocchiani, mentre in alcune delle 11 diocesi del paese gruppi di laici realizzano dei programmi sonori che vengono poi diffusi attraverso canali alternativi, pensate un po', come chiavette USB per il PC o addirittura dei CD. Infatti, tornando indietro ancora di qualche anno, c'è una storia davvero incredibile che avevo letto tempo fa e che ho lasciato un po' nel cassetto per raccontarvela nel giusto momento, che testimonia soprattutto la voglia di comunicare e la grande passione nel farlo. In un piccolo paese nel cuore di Cuba, Meneses, c'era una radio che non viaggiava nell'etere, non aveva antenna e non aveva frequenze. Eppure ogni settimana arrivava nelle case di centinaia di persone, su CD, su una vecchia chiavetta USB o persino su un vecchio lettore portatile. È una radio che si muoveva su ruote, che attraversava le strade sterrate in autobus, in treno o addirittura sui carretti trainati dai cavalli. Era il 2002 quando un giovane di nome Alien Arcia Sanchez ebbe questa idea e soprattutto questa forza per realizzarla. Dalla sacrestia della parrocchia di Nuestra Signora del Carmen nacque una piccola emittente artigianale, una voz per la famiglia, una voce per la famiglia, non onde radio, ma onde di solidarietà. Con due registratori malandati e tanto entusiasmo, nascevano i primi programmi che presero forma prima su nastri e poi su CD e venivano passati di mano in mano come un dono. In un certo senso, una voz per la famiglia è stata una radio fantasma. Non la si trovava infatti sul quadrante della radio, non ha sigle di stazione, eppure funziona come qualsiasi emittente. Ha una redazione, un conduttore, un palinsesto e soprattutto un pubblico fedele. Le puntate di circa un'ora e 20 minuti alternavano musica, racconti di vita, messaggi spirituali, ma anche di temi sociali come la maternità precoce, i diritti delle donne e la solitudine degli anziani. Alien non è un giornalista professionista, è stato un autodidatta, un insegnante di letteratura e soprattutto un credente. Attorno a lui si è formato nel tempo un piccolo gruppo di collaboratori, giovani artisti, studenti di giornalismo, intellettuali della città. Insieme hanno creato un laboratorio di comunicazione comunitaria, una scuola di parola, di ascolto e di speranza. E anche se il loro studio improvvisato si trovava sotto il campanile della chiesa, tra libri, microfoni e cartoni per l'acustica, la loro voce ha viaggiato lontano tra i villaggi di Mayagigua, Iguarà, Venegas, Itabo e perfino alle città di Santa Clara e Sancti Spiritus. Una voz per la famiglia è approdata anche online, grazie ai social e alle piattaforme come SoundCloud. I programmi possono finalmente superare i confini geografici. Questo progetto è cresciuto, ha un nuovo logo, una pagina Facebook e un pubblico che non è più soltanto locale. Tornerò sicuramente ad approfondire questo argomento, quindi la radio religiosa a Cuba con realtà simili, e ad esempio ce n'è una che trasmette con WhatsApp, ma a questo punto intanto ascoltiamo un breve estratto dalla loro pagina Facebook, Una Voz per la Famiglia.
1: Comienza en el Día del Señor con el Padre Carlos Peteira.
2: Un la alegría de compartir nuestra reflexión en el Día del Señor con toda la comunidad de Una Voz para la Familia. Estamos en el domingo 14 del tiempo llamado Durante el Año. Las lecturas de la liturgia las tomamos en este domingo del profeta Zacarías en el capítulo 9, del apóstol San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8, y el Evangelio, que es muy breve pero muy consistente, de San Mateo, del capítulo 11, versículos 25 al 30.
3: Radio Pirata, la radio nella radio.

E da Cuba ci spostiamo a questo punto qui su Radio Pirata, la radio nella radio in Romania, con la giornata dell'ascoltatore di Radio Romania Internazionale, che è sempre una buona occasione di approfondimento e di conoscenza su vari temi, ogni anno diversi e importanti. Il 2025 ha visto protagonista la sicurezza informatica e le sfide del mondo digitale e, come da tradizione, viene celebrata la prima domenica di novembre, esattamente dopo la giornata di Radio Romania, che viene invece festeggiata il giorno prima. Per comprendere meglio l'argomento di quest'anno, partiamo ad esempio da quando arriva quella famosa mail che sembra urgente, magari dal corriere o dalla banca, e per un attimo ci facciamo prendere dall'agitazione. Poi ci si accorge che è una truffa, forse ce la siamo cavata con un click in meno e quasi sicuramente quel click in meno ha fatto davvero la differenza. Viviamo in un mondo in cui i pericoli non si nascondono più solo dietro l'angolo o sui campi di battaglia. Oggi si muovono anche nell'aria dentro le reti invisibili di internet. E la verità è che la sicurezza informatica non è più un tema da esperti, ma è qualcosa che ci riguarda tutti, perché il confine tra la vita reale e quella digitale ormai non esiste più. Ci sono messaggi come le chiamate false, le voci finte create dall'intelligenza artificiale che imitano il tono di una persona cara, e poi ci sono i grandi attacchi, quelli che finiscono sui giornali, quelli che bloccano ospedali, università e aziende intere. Tutto questo ci dice una cosa sola: la guerra informatica non è più un concetto astratto, è già qui. È quella che può spegnere la rete elettrica di una città, interrompere le comunicazioni di un paese o manipolare l'opinione pubblica attraverso campagne di disinformazione o automatismi che simulano milioni di voci umane. L'intelligenza artificiale in questo scenario gioca un ruolo doppio: da una parte è come un coltellino svizzero nelle mani dei criminali, genera testi, immagini, voci, notizie false, tutto con un click, ma dall'altra è anche un prezioso alleato per gli esperti di sicurezza, che la usano per riconoscere le minacce più velocemente, per capire da dove arrivano e per bloccarle prima che facciano danni seri. E mentre i governi e le organizzazioni internazionali cercano di creare regole più rigide, protocolli comuni, sistemi di difesa, la verità è che la prima linea di questa battaglia siamo davvero noi. Con la nostra password ben scelta, ad esempio, con l'attenzione prima di aprire un link o con la verifica di una notizia prima di condividerla. Sono dei piccoli gesti, ma se messi insieme fanno davvero la differenza. E in occasione dell'edizione 2025 della giornata dell'ascoltatore, Radio Romania Internazionale ha chiesto agli ascoltatori come percepiscono queste minacce digitali e se si sentono protetti o vulnerabili. È bello davvero vedere come la radio riesca ancora ad unire le persone, ad aprire spazi di confronto, a dare voce a domande che spesso ci teniamo dentro. E forse in un mondo sempre più digitale questa è proprio la forza della radio, perché la sicurezza comincia anche da qui, dall'ascolto reciproco, dalla consapevolezza, da quella piccola scelta di non cliccare subito ma di pensarci un secondo in più. E chissà, forse proprio lì, tra un click in meno e una parola in più, che si gioca una parte importante del nostro futuro digitale. La trasmissione è ascoltabile sul sito di Radio Romania Internazionale, rri.ro/it, cercando Giornata dell'Ascoltatore 2025.

La prossima tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, non ci porta in una località precisa, ma semmai ci porta in una dimensione. La New Wave sono io, o meglio, è lui.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Ci sono programmi che appena li ascolti ti fanno pensare, ecco, questa è la radio come dovrebbe essere. Per me uno sfogo creativo che mi concedo come lusso ogni tanto, quando ho tempo da dedicare con attenzione a questo programma, anche se programma, sinceramente, è una definizione davvero striminzita. Qui c'è la radio viva, quella libera, quella che non si parla sopra, che non ha paura del silenzio, che non ti spiega tutto, ma che ti invita a sentire, a farti fare il tuo viaggio, o almeno questo è quello che sento io. Sto parlando di LNWSI, la New Wave sono io. Non vi sto dando un codice fiscale, ma semplicemente le coordinate giuste per poi ritrovarlo in internet. Il titolo è già una dichiarazione di intenti, ironico, un po' provocatorio e soprattutto, secondo me, molto orgoglioso. La New Wave sono io è un modo per dire non è solo musica, è un'attitudine. È il gusto di scoprire, di non accontentarsi delle playlist prefabbricate, di cercare altrove, nelle pieghe, nei suoni dimenticati, in quelli che arriveranno o nei sottoboschi dell'alternativo. Il programma nasce da un'idea e dalla voce di Massimo Siddi, che tra l'altro ho già menzionato qualche volta qui in Radio Pirata, la radio nella radio, soprattutto per un pezzo molto bello che aveva pubblicato tempo addietro sulla rete, che riguardava il rapporto tra il business e le radio pirata di un tempo, quelle famose dei mari del nord. Ma qui si va in onda con il suo programma, quindi parliamo di lui e del suo programma. E va in onda su Radio Città Fujiko, anche di questa vi ho già parlato, e di Radio Atlantide, due realtà che condividono una certa idea di radio indipendente, colta, ma attenzione perché uso questo termine senza la pesantezza da cattedra, curiosa e soprattutto libera. Ma cos'è oggi la New Wave? Per molti è la musica dei tardi anni 70 e degli 80, quella che venne dopo il punk, più malinconica, più sperimentale, più elettronica. I Joy Division, i miei Joy Division, i Cure, i miei Cure, i Depeche Mode, ma anche i suoni meno noti, quelli che si muoveranno poi tra club polverosi e radio universitarie. Ma per Massimo Siddi e per la New Wave sono io, la New Wave non è un genere chiuso nel tempo, è uno sguardo sul presente ed è un modo di ascoltare. Nel programma, infatti, si alternano brani nuovi e vecchi, oscuri e luminosi, europei e americani, famosi e introvabili, tutti legati da un filo invisibile, quello della curiosità, della voglia di sorprendere l'ascoltatore, tutto collegato anche con un preciso obiettivo di volta in volta. E questo, in fondo, è un po' lo spirito della radio alternativa, non dare risposte, ma aprire delle porte. L'idea stessa di La New Wave sono io nasce, come racconta Massimo Siddi, da una provocazione ispirata a Salvador Dalì, che amava dire «il surrealismo sono io», trasformando quella frase. Il programma rivendica la libertà di un ascolto personale, soggettivo e quasi anarchico, come se dicesse «non è la musica che mi definisce, ma sono io che definisco la musica». E c'è una sottile e importante ironia in tutto questo, perché il programma non parla solo di nostalgia o di revival, parla piuttosto di come certe vibrazioni del passato continuano a risuonare nel presente. Il suono della New Wave, ad esempio, con i suoi sintetizzatori e con le sue ombre, è diventato una lingua comune. Lo sentiamo oggi nelle produzioni indie, nell'elettronica e perfino nel pop più raffinato. La New Wave sono io non è quindi un museo di suoni, ma è un osservatorio del contemporaneo raccontato da chi ha memoria e orecchio, da chi sa collegare un disco del 1981 ad una band uscita ieri su Bandcamp. E qui entra in gioco la radio come strumento narrativo, perché questo tipo di racconto, questa mescolanza di voci, musica e citazione, vive solo nella radio. Il podcast, lo streaming, le playlist servono ma non bastano. Serve qualcuno che ti accompagni, che ti suggerisca un ascolto, che mette in relazione i suoni con la vita. Ed è quello che fa Massimo Siddi con un tono sempre misurato ma mai distaccato. Racconta, introduce, a volte scompare dietro la musica, altre volte riemerge per farti notare un dettaglio, un frammento, un ricordo. A volte, ad esempio, non era nemmeno presente in voce, ma era come se ci fosse stato ugualmente. Ascoltando il suo programma, non capisci mai fino in fondo dove finisce la storia della musica e dove comincia quella di chi la ama. È come entrare in una stanza con una luce bassa, dove qualcuno già sta suonando un disco, ti siedi, ascolti e dopo un po' ti accorgi che stai anche tu respirando a ritmo di quel suono. È una specie di radio che non ti spiega tutto, ma che ti lascia intuire. Una radio che non ti bombarda, ma ti accompagna. E in un'epoca in cui siamo circondati da rumore, questa è praticamente una forma di resistenza, con qualcuno che ascolta prima di parlare. La New Wave sono io. Non è solo un programma, è un piccolo universo parallelo in cui la musica e la parola si fondono per costruire un'idea di ascolto più lenta, più profonda, più personale. Radio Atlantide, Mixcloud, Radio Città Fujiko, La New Wave sono io, mescolate questi hashtag, sbatteteli in un motore di ricerca e dedicate un po' del vostro tempo ad ascoltare davvero, chiudendo fuori il mondo noioso. E il brano di chiusura, questa volta lo sceglie proprio lui. La New Wave sono io, Massimo Siddi.

0: E dopo i Talking Heads scelti da Massimo Siddi, dalla New Wave sono io, è arrivato il momento di collegarci con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In Contatto con il Mondo. A seguire Luca con Topos in Fabula e la conclusione con la musica classica del cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come sempre, per i saluti, i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti in Contatto con il Mondo, ancora di Gioacchino Stallone. Cari amici, oggi vi parlo dell'AIRA, Associazione Italiana di Ascolto. Essa è un'associazione di radioascolto con sede a Torino. Esiste da tanti anni, pubblica una rivista grazie al suo sito internet. Ne fanno parte tante persone. La rivista che pubblica si chiama Radiorama. Cari amici, per oggi è tutto. Chi desidera informazioni su radioascolto scriva a Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11 827 91 025 Marsala TP Italia.

Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula e alla seconda parte di questo approfondimento sul Padrino. La scorsa settimana abbiamo parlato principalmente del romanzo di Mario Puzo, il suo contesto storico, le sue tematiche anche e soprattutto messe in relazione con la trasposizione cinematografica di Francis Ford Coppola. Questa settimana andremo più in profondità nell'analisi tecnica del film, ma prima, come sempre, sigla.

uno degli elementi che hanno permesso al Padrino di trascendere lo status di semplice adattamento letterario e trasformarsi in un capolavoro del cinema mondiale, senza dubbio la regia di Francis Ford Coppola. La sua visione artistica, unita a scelte tecniche e stilistiche, ha conferito alla saga un tono epico, austero e profondamente innovativo. In un periodo in cui il genere gangster era spesso ridotto a spettacolo violento o a un convenzionalissimo noir, Coppola riuscì a innalzarlo al livello di tragedia universale grazie a una regia che unisce tradizione pittorica, modernità cinematografica e un acuto senso della drammaturgia. Uno degli aspetti più discussi e riconoscibili della trilogia è la fotografia curata da Gordon Willis. Coppola e Willis decisero di adottare un'illuminazione estremamente bassa, ispirata ai chiaroscuri caravaggeschi e alla pittura barocca. I volti dei personaggi emergono spesso dall'oscurità con ombre profonde che sottolineano l'ambiguità morale e la natura segreta delle loro azioni. Lo studio di Don Vito, ad esempio, è volutamente immerso nella penombra, un luogo in cui la luce naturale penetra fatica, creando un'atmosfera di ritualità e mistero. Questo uso della luce non era convenzionale a Hollywood nei primi anni 70 e inizialmente suscitò preoccupazione nei produttori, che temevano un risultato troppo buio. Tuttavia, proprio quell'estetica divenne la cifra stilistica del film e contribuì a trasmettere l'idea di un mondo chiuso, impenetrabile, dominato da forze invisibili. Coppola scelse un ritmo narrativo lento, meditativo, lontano dalla frenesia di molti gangster movie precedenti. Le sequenze sono spesso dilatate, i dialoghi scanditi con tempi lunghi, le pause cariche di tensione. Questo approccio consente di valorizzare i personaggi, le loro esitazioni, i loro silenzi, rendendo la violenza improvvisa ancora più scioccante quando irrompe sulla scena, un po' come succede con gli horror. La struttura del primo film in particolare è costruita come un grande affresco in cui le scene domestiche, il matrimonio, i pranzi, i battesimi si alternano a momenti di brutalità criminale. Questa contrapposizione costante tra intimità e violenza crea un equilibrio drammatico che riflette perfettamente la duplice natura della famiglia Corleone. Tra le innovazioni registiche più celebri c'è l'uso del montaggio parallelo, tecnica che Coppola utilizza in modo magistrale nella

sequenza del battesimo alla fine del primo film, mentre Michael fa da padrino al nipote nella chiesa, le immagini si alternano agli omicidi dei capi rivali seguiti su suo ordine. Il contrasto tra la sacralità del rito religioso e la brutalità della violenza criminale raggiunge un effetto dirompente, sottolineando la contraddizione morale del personaggio, un uomo che sacrifica ogni valore etico pur di consolidare il proprio potere e proteggere la propria famiglia. Il simbolismo visivo permea l'intera trilogia, gli aranci ricorrenti in scene cruciali diventano presagio di morte o di pericolo imminente, le porte che si chiudono assumono un significato metaforico di separazione tra il mondo familiare e quello criminale. Questi dettagli trasformano il film in un'opera densa di stratificazioni interpretative, aperta a letture simboliche e filosofiche. Altro elemento fondamentale è la colonna sonora composta dall'immenso Nino Rota, il tema principale malinconico e struggente divenuto immediatamente iconico e contribuisce a definire il tono elegiaco dell'intera saga. Lontano dall'essere semplice accompagnamento, il commento musicale funge da tessuto connettivo emotivo. I valzer siciliani evocano le radici culturali dei personaggi, mentre le orchestrazioni solenni amplificano la dimensione epica. Coppola utilizza musica con parsimonia, scegliendo attentamente i momenti in cui farla emergere, in modo da amplificare l'impatto emotivo delle scene senza mai sovraccaricarle. La colonna sonora, combinata con il lavoro sulla luce e sul montaggio, contribuisce a costruire una dimensione estetica coerente nella quale la violenza diventa parte di un tessuto narrativo più ampio e universale. Ogni capitolo della trilogia presenta un'evoluzione stilistica. Il primo film è dominato da tonalità calde, da atmosfere claustrofobiche che riflettono l'unità familiare e la centralità della casa come luogo simbolico. Il Padrino parte seconda amplia lo sguardo, alternando la vicenda di Michael al passato di Vito, interpretato da Robert De Niro, con una fotografia che contrappone la luce mediterranea della Sicilia ai colori freddi degli ambienti statunitensi. Il Padrino parte terza, pur considerato da molti, compreso me, meno riuscito, adotta un tono ancora più cupo e malinconico, con un'estetica che rispecchia la decadenza della famiglia e l'invecchiamento del protagonista. Questa progressione visiva non è casuale, riflette la traiettoria narrativa della saga, dal consolidamento del potere nella parte 1 all'espansione e alla perdita di innocenza della parte 2, fino alla disgregazione e al rimorso nella parte 3. In questo modo Coppola costruisce una coerenza estetica che accompagna e rafforza la parabola drammatica di Corleone. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

Vabbè, scusate, non potevo non metterla parlando di mafia e gangster. Gangster's Paradise del compianto Coolio. Tra l'altro, volevo rendervi partecipi di un fun fact. Qualche settimana fa, Larry Sanders, quello che canta il ritornello di questa canzone, è stato fermato dalla polizia di Los Angeles ed è stato marchiato come appartenente ad una delle gang di Los Angeles a causa di un tatuaggio, cosa che preclude molte attività negli Stati Uniti. Ma un tatuaggio normale, non uno che riflettesse l'appartenenza ad una gang. La cosa che fa più ridere è che fa parte di Gang Intervention. Larry Sanders è un approccio multidisciplinare che mira a ridurre il coinvolgimento dei ragazzi nella vita di gang attraverso servizi di supporto, lavoro di squadra e la creazione di piani di disimpegno personalizzati. I poliziotti americani sempre un passo avanti. Ma torniamo al Padrino, che è meglio. Una delle componenti fondamentali del successo della trilogia risiede nelle interpretazioni straordinarie degli attori coinvolti, che hanno trasformato i personaggi di Mario Puzo da figure letterarie a icone cinematografiche. Le prove attoriali sono state determinanti non solo per conferire profondità psicologica ai protagonisti, ma anche per costruire l'atmosfera drammatica e rituale che caratterizza l'opera. Coppola dimostrò grande sensibilità nel dirigere un cast di talenti diversi, ottenendo performance coerenti con la visione epica e tragica della saga. L'interpretazione di Marlon Brando come Don Vito Corleone è oggi considerata una delle più iconiche della storia del cinema. Brando riuscì a incarnare la duplice natura del personaggio, il patriarca affettuoso, simbolo di protezione familiare, e il capo spietato, abile e freddo stratega criminale. Il suo approccio dell'interpretazione si basava su un'introspezione psicologica profonda. Ogni parola, pausa, sguardo è calibrato per rivelare la complessità morale e l'intelligenza strategica del personaggio. La performance di Brando non solo gli fece vincere l'Oscar come miglior attore, dicevamo, ma stabilì uno standard di eccellenza per le interpretazioni di personaggi mafiosi, influenzando decenni di cinema successivo. Al Pacino, interprete di Michael, ricordiamolo, all'inizio della sua carriera affrontò la sfida di rappresentare uno degli archi evolutivi più complessi della storia del cinema. Da giovane riluttante, apparentemente estraneo alla vita criminale della famiglia, a capo spietato e calcolatore, la sua prova è notevole per la capacità di trasmettere tensione, ambiguità e trasformazione interiore senza mai rendere Michael un antieroe monodimensionale. Coppola e Al Pacino lavorarono a stretto contatto per rendere la metamorfosi credibile. L'uso di sguardi intensi, movimenti contenuti e un controllo della voce e della gestualità permise allo spettatore di percepire l'evoluzione morale del personaggio. La costruzione di Michael come figura tragica e ambigua si basa su sfumature sottili. La prova di Al Pacino è oggi considerato un modello di recitazione metodica e di disciplina psicologica. Le prove degli attori secondari sono altrettanto rilevanti, ne prendiamo alcune, ma ce ne sono veramente a milioni. James Caan, nel ruolo di Sonny Corleone, incarna la violenza impulsiva e l'ardore passionale. La sua fisicità e la capacità di alternare intensità emotiva e fragilità umana rendono il personaggio memorabile. Robert Duvall, interprete di Tom Hagen, rappresenta l'equilibrio e la mediazione, il punto di vista razionale all'interno della famiglia, e la sua interpretazione sobria e misurata contribuisce a rendere credibile la dinamica interna di Corleone. Anche gli attori minori come Diane Keaton nel ruolo di Kay Adams, Talia Shire nel ruolo di Connie Corleone e Richard Castellano nel ruolo meraviglioso di Clemenza offrono performance che arricchiscono il tessuto emotivo e psicologico della saga, garantendo coerenza e profondità all'universo narrativo. Coppola adottò una strategia audace nel casting, mescolando star già affermate come Brando con attori relativamente sconosciuti all'epoca, proprio come Al Pacino e Robert Duvall. Questa combinazione permise di creare un ensemble equilibrato in cui i protagonisti emergono naturalmente senza sovrastare i comprimari. Il regista incoraggiò inoltre improvvisazioni controllate e adattamenti personali, come nel caso della scena del matrimonio iniziale, dove gran parte delle reazioni degli invitati furono autentiche. La direzione degli attori fu caratterizzata da un equilibrio tra disciplina e libertà creativa. Coppola stimolava interpretazioni emotivamente intense, ma le inseriva sempre all'interno di una struttura precisa, in modo da mantenere coerenza narrativa e simbolica. Questa metodologia contribuì a far emergere il lato tragico dei personaggi, accentuando la tensione morale tra scelta, destino e lealtà familiare. Le prove attoriali non si limitano alla resa psicologica dei personaggi, contribuiscono alla costruzione di figure archetipiche, moderne incarnazioni dei modelli tragici classici. Don Vito è il re patriarca, Michael è l'eroe tragico, Sonny la manifestazione dell'ira incontrollata, Tom Hagen la saggezza calma e indiscreta. Gli attori traducono in corporeità e voce il mondo interiore di Corleone, rendendo percepibili tensioni, dilemmi morali e contraddizioni. E andiamo con la seconda pausa musicale.

0: anche questa toccava per forza il tema del Padrino, del grande Nino Rota. E dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla Cambusa di Rari Pirata la radio nella radio. Dopo aver analizzato romanzo, adattamento, tematiche, regia e interpretazioni, è necessario considerare l'influenza duratura della trilogia del Padrino sulla cultura popolare globale. L'opera di Mario Puzo, sublimata dalla regia di Francis Ford Coppola, ha superato i confini della letteratura e del cinema, diventando un vero e proprio fenomeno culturale. Citazioni, omaggi, parodie, riferimenti si trovano in televisione, cinema, musica, videogiochi, pubblicità, perfino nel linguaggio quotidiano, testimoniando la sua pervasività e il suo ruolo di icona universale. Molti dialoghi della trilogia sono entrati nell'immaginario collettivo, espressioni come
1: «Gli farò un'offerta che non può rifiutare».
2: «Perché un uomo che sta troppo poco con la famiglia non sarà mai un vero uomo».
3: «Gli amici tientali stretti, ma i nemici anche più stretti».
0: Sono diventate proverbiali. La diffusione di queste frasi dimostra come il linguaggio del Padrino sia penetrato anche in contesti estranei al film o al romanzo, diventando parte della cultura popolare e delle strategie retoriche della vita reale. La colonna sonora di Nino Rota, in particolare il tema principale che abbiamo ascoltato, è immediatamente riconoscibile. È stata impiegata in spot pubblicitari, eventi mediatici e spettacoli teatrali per evocare atmosfere, italianità o tensione drammatica. La musica è diventata un vero e proprio marchio sonoro e richiama l'immaginario della mafia senza bisogno di ulteriori spiegazioni narrative. Il Padrino ha poi, come ovvio, generato un filone parodico.
4: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
5: Il discone della settimana.
6: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo, cantante, autrice, progetto musicale che secondo il nostro insindacabile giudizio è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle frequenze di radiograd.it e radiosonar.net. Beh, questa settimana come primo discone della settimana non potevamo che iniziare con un gruppo e soprattutto con un brano, con un pezzo, con un singolo che sinceramente calza a pennello con il periodo che stiamo trascorrendo. Bene, loro sono i Metanoia, ossia un gruppo che nasce tra i banchi di scuola e una chitarra in riva al mare a Giulianova in provincia di Teramo. Nel 2019 esce il primo album autoprodotto, L'equilibrio dei numeri primi. Nel 2020 la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records, e da qui la scrittura delle canzoni volge ad un pop originale ed internazionale, immerso, dicono così, in una scrittura cantautoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nel roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte Lato Sud Milano e Mezzanotte versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018, che mi si attanto di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio Se non fosse tutto qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi sono rotto il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi sono rotto il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radiograd e su radiosonar.net.
7: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi sono rotto il cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
2: Siamo tutti sabbia e foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati. Spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'essere buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via.

soldati innamorati. Siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati. Siamo occhi sempre rossi, siamo orecchie sempre chiuse, fuori tempo con il cuore, sempre a tempo con le offese.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle, passerà. Torneremo a far scintille. Anche questa passerà, fioriranno le mimose, la città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia, sembrerà come il mandorlo che sboccia.

per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata, la città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà per noi poveri cristiani. La nottata è stata

anche questo passerà. Non può andare che così. Finirà. E la musica è

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai. Sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza con ali di farfalla.

0: bocche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare il nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialisi.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: URI, Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Mar. Estazione nazionale.
6: Radio Romania Internazionale.
7: Esta es Radio Havana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio non parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
5: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
13: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
14: La radio, compagna di sempre.

0: nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza non è vita. Non è vita.
1: Io sono un uomo tranquillo, non ho paura del buio e penso poco al futuro, perché è così che si fa. Io sono un uomo tranquillo, non mi spaventa più niente, e se mi guardo allo specchio non faccio incontri da dimenticare. Guarda che bella compagnia, guarda che bella gente che c'è, guarda che bella ipocrisia,

0: compagnia. Guarda che bella gente che c'è, guarda che bella ipocrisia.
1: Io sono l'uomo qualunque,

0: bella compagnia. Guarda che bella gente che c'è.
1: Guarda che bella ipocrisia.
0: Guarda che bella ipocrisia che ci fa da collare.

è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità. È ciò su cui non si può contare. È ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti. È la materia bruta che strozza l'intelligenza. Io sono partigiano, vivo. Sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo.

sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole, sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore, sta tornando un altro inverno, entristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare, ma si parte, si riparte,

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono sorprese. Sta tornando un'altra vita.

poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come sketch.

adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettete.

Il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. E adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che decantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione. Io

chi pontifica su ogni canzone. Ma andate via dai coglioni, voi e i vostri schemi precostituiti, i preconcetti, le parole d'esperti. Oh no, non è trap,

che è pulito e che non può starne senza. Per chi non ha mai visto un arcobaleno, chissà solo il bianco e il nero. Tra gli orologi d'oro, i fatti, i grossi culi, gli alternativi che vivono ai parioli. Ragazzi, il culto sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

ונעשה

0: Radio Sonar 2026-2027 torna live a presentare il suo palinsesto. Una nuova casa per Radio Sonar a Kepos, Tor Vergata, coltiviamo immaginari, un po' come Radio Sonar da tempo coltiva voce, contenuti e tanta musica. Qui ai controlli abbiamo Straccaretto di Search and Destroy e poco fa c'era Original Street Groove e in pappino così, Original Street Groove, Claudio Contini, ma come è tradizione non sono io, sono in pappino, perché è sempre stata così e quindi anche la riapertura di questo palinsesto in cui si torna in voce dopo un paio d'anni per quanto mi riguarda, beh, è con la papera. Quindi Sgab, c'è sempre stata questa voce narrante che spunta e racconta cosa sta succedendo a Radio Sonar. Quali sono le nuove trasmissioni o le vecchie trasmissioni che portiamo su questo palinsesto che fonde insieme varie radio, tra cui anche una radio che qui insomma ci ospita anche con un pezzo del palinsesto su Samarcanda e quindi abbiamo anche Riccardo Mameli con il suo cornetto e caffè che rientra nel palinsesto di Radio Sonar. Ma insomma, Sgab, che diciamo?
1: Che fondamentalmente c'è solo da ringraziare Claudia e Giorgio per questa prima occasione. Speriamo che sia una lunga serie di appuntamenti, non tutte le settimane, non tutti i giorni. Dite la novità qual è? Che di trasmissioni nuove quest'anno non ce ne sarà nemmeno una di nuova per adesso. L'obiettivo, abbiamo delle cose in cantiere, di allargare, aprire il nostro palinsesto e metterlo nuovamente al servizio della città, una missione suicida perché è Roma Capitale, però con un focus su Roma Est e sul quadrante che ospita anche Kepos. Ci accogliamo quindi, proviamo a cogliere tutte e tutti insieme lo spirito che è nato dentro il Cubo Libro, che si intravede anche dentro Kepos, per poi riportare la radio a strumento sia di Kepos tanto quanto del Cubo Libro, ma soprattutto di chi abita un quartiere che si sta sviluppando sempre più in maniera selvaggia, che offre tutto e nulla, e quindi ci vogliamo provare a identificare come un'alternativa solida e credibile, perché è una cosa, entriamo dentro un progetto, se lo vogliamo fare, che ha più di 20 anni di storia. Proprio stamani mattina all'ora di pranzo abbiamo tirato fuori una sorta di editoriale che mette un po' a confronto una storia importantissima che riguarda il mediattivismo, che è quella di Autistici Inventati, che è stata chiusa, e che racconta anche un po' la storia di Radiosonar.net, ma anche di altre esperienze sia FM tradizionali, che hanno segnato una storia importantissima della narrazione vera di parte. A me e ad altri non piace il termine contronarrazione, è narrazione, è raccontare attraverso lo strumento della diretta audio, del video, del podcast, con ogni forma di piattaforma che oggi abbiamo a disposizione. Il grande tema qual è? Ci definiamo indipendenti, libere e liberi, però all'interno di una casa che è di un altro. Quando c'era il 56K arrivava internet con la promessa che ci sarebbe stata regalata la libertà. In realtà sappiamo oggi che produciamo contenuti da flusso dati e quindi un guadagno per alcune persone nel mondo, anche nel nostro piccolo. Vogliamo quindi continuare a mantenere una forma, una sorta di indipendenza, però oggi ci dobbiamo interrogare e provare a iniziare a interrogare su cosa vuol dire essere indipendenti, come essere indipendenti nell'era delle piattaforme, ma anche nell'era della censura da parte dei grandi poteri che vogliono governare il mondo, purtroppo anche con una previsione molto nefasta che, visto che ormai stiamo all'interno di un clima di guerra, anche se non ci arriva. Detto ciò, dico pure, per provare a chiudere un pochino la cosa, l'obiettivo nostro non è più quella di creare il contenuto e basta, di spaccarsi la testa su quanti ascolti facciamo, su quanti download facciamo, su quanto ingaggiamo l'utenza nostra, bensì è quella di provare a ritornare

0: risultante delle piattaforme, del successo individuale, provare stasera a essere una ventina di persone che provano a stare dentro una stanza, chi per un motivo, chi per un altro, forse è questo l'obiettivo che veramente dobbiamo raggiungere, piuttosto che il mi hanno ascoltato in 100, mi hanno ascoltato in 2000, che è un dato importante da tenere di conto, ma non deve essere più l'obiettivo finale, che ha contraddistinto anche la storia nostra, anche perché abbiamo fatto quasi 20.000 accessi da gennaio a settembre, fasi alternate, quindi per un progettino che si finanzia solo con le tasche nostre, che quest'anno non ha, l'hanno appena fatto, nessuno ha fatto progetti, bandi pubblici, fondazioni, niente, quindi basta ritornare ad aver voglia di tornare a fare ogni tanto le cose insieme, che facciamo quel click che riporterà ad altri 25 anni di Radiosonar.net e speriamo una 50 di Kepos.
1: Grande Sgab, grazie presidente. E allora, dopo tutto questo, che dire, facciamo un po' di musica e poi rientriamo per due cosette per chi ci ascolta, che magari vuole, dopo questa introduzione, far parte di Radiosonar.

0: Grazie alla musica di Search and Destroy, che speriamo torni presto, ogni tanto, ogni volta che vorrà sulle onde di Radio Sonar, diciamo che abbiamo qualche altra cosa da dire. Una delle trasmissioni storiche che non ha mai smesso di andare in onda, né prima né dopo né durante la pandemia, è qui, lo ripeto, vediamo se stavolta mi rimpappino, Original Street Grooves. E che altro? Magari li mettiamo anche in programma qualche altra cosa, Cla?
1: Allora, intanto grazie Claudia, grazie a Giorgio, grazie a chiunque sia intervenuto stasera. E sì, io questo, per me questa sarà la decima stagione a Radio Sonar, perché la prima la feci nel 16-17 e diciamo che nel corso degli anni ho fatto diverse trasmissioni. Quella che più o meno è sempre stata presente è quella che continuerò a fare anche in questa stagione, che è appunto Original Street Grooves, che andrà in onda come tutte le stagioni, più o meno da qualche anno a questa parte, sicuramente il martedì dalle 18.30 più o meno alle 19.30. Sì, l'idea è sicuramente quella di innanzitutto cambiare un po' il format della trasmissione, perché dopo 10 anni ci sta, e sfruttando anche questo bellissimo spazio e con la collaborazione di amiche ed amici, sicuramente almeno una puntata al mese, ma poi insomma potrà succedere di tutto, ci sarà una puntata in co-conduzione. Co-conduzione significa che ci saranno presenti persone che insieme a me condurranno la puntata, e insomma fortunatamente o sfortunatamente, avendo ormai un'età, ho coltivato parecchia amicizia nell'ambito hip hop, perché Original Street Grooves è una trasmissione di hip hop, poi intorno ci gira anche il funk, il soul, il jazz, però di base è una trasmissione hip hop, e quindi nell'ambito dell'hip hop romano ho parecchie amiche e parecchi amici. Uno tra l'altro è qui stasera, che è Massimo Dark Sigma, che è un rapper. Sicuramente una delle sue trasmissione sarà con lui, ci collaborerà Amir Issa, che è un personaggio storico dell'hip hop italiano, anche se oramai vive a Bologna, però comunque mi ha dato la sua disponibilità. Anzi, già posso anticipare che probabilmente la seconda puntata, che sarà a metà ottobre, sarà già con lui, perché dovrà annunciare un progetto molto interessante, che mi ha detto di non anticipare niente perché ancora non è stato, diciamo, ufficializzato, però è sicuro che ci sarà. Ci sarà il Danno, che ho già contattato e mi ha dato l'ok. Ci saranno giornalisti, ci saranno DJ, ci sarà Asia Argento, che è una mia carissima amica, che già mi ha dato l'ok per la sua partecipazione a parecchie puntate. Lei è una che viene da un mondo... certo, infatti è un'amica della radio innanzitutto. Però insomma, ecco, diciamo, è amica nostra, è amica, vabbè, stasera penso che mi ha detto che voleva venire, però ha detto che non vuole stare a mezzo alla gente. Questa è stata la versione. Vabbè, comunque, a parte questo, ci saranno parecchie situazioni interessanti, spero quantomeno, e ci sarà anche l'idea di riproporre a spot quella che è stata una trasmissione che tutti quanti mi chiedono di rifare, però purtroppo io ho fatto due trasmissioni, mi sono reso

0: conto che non ce la faccio, però quando facevo Gesto Sonar, che è la trasmissione di jazz, faceva parecchio successo, e a me piacerebbe riproporla magari una volta al mese, non lo so, insomma, quando potrò la farò, magari a speciale e così. E quindi ci sarà questo spazio, spero anche per eventi che si possono fare collaterali alla radio, e speriamo di ritrovarci, insomma, ecco. Ma vaffanculo, va. E quindi niente, io spero che ci ritroveremo sempre in più persone, sempre buone persone, sempre sotto il segno, lo posso dire, che è diventata una parola ormai quasi, sotto il segno dell'antifascismo e sotto il segno del fare comunità.
1: Direi che lo devi dire come va detto, che la radio torna live da un posto e torna Davide Villa, uno degli speaker più storici di Radio Sonar, che sia stato sulle frequenze libere antifasciste di Radio Sonar, con la quale si faceva una trasmissione. Davide, apri le orecchie, perché in questo caso i tuoi contatti servono, ma a questo posto dicono che si presta per rimettere in modo Studio 2 Live, una delle trasmissioni che portava musicisti e musiciste live in un luogo mentre si faceva radio, con la loro musica, le nostre chiacchiere e tanta gente a guardare. Quindi questa è una delle anticipazioni, ma prima parlava Claudio e le trasmissioni Radio Sonar classiche. Quindi citiamo velocemente le altre in palinsesto: abbiamo Red Vibes, abbiamo Transfemminonda, abbiamo Regolamose, abbiamo Quirzionario, abbiamo un ritorno che non vi svelo completamente, ma riguarderà la sottoscritta, e di Radio Sonar pure ne abbiamo tante nuove in cantiere, con nuove persone che la radio accoglie, perché tra le novità abbiamo riaperto la possibilità di entrare a far parte della famiglia di Radio Sonar. Quindi stiamo per pubblicare, se non l'abbiamo già fatta, una call che dice che chi ha liberi pensieri antifascisti da condividere con passioni e con musica è benvenuto in questa radio e potrà, insomma, in qualche modo con noi sperimentare cosa vuol dire fare una trasmissione. Tutto questo fino a dicembre, per poi decidere se si fa sul serio o no dal 2027. Ma abbiamo tante altre trasmissioni che importiamo dalle altre radio. Una tra tutte l'ho citata prima, Cornetto e Caffè, ma dato che abbiamo qui Riccardo, io direi che dici due parole sulla tua trasmissione.
2: Salve a tutti e a tutti, Cornetto e Caffè, una trasmissione che noi prendiamo da Radio Grad e la ripetiamo su Radio Samarcanda la domenica mattina, ma ci fa molto piacere. Comunque abbiamo uno scambio con Radio Grad e con Radio Son di trasmissioni, abbiamo solo diciamo il vantaggio e il piacere di trasmettere sul DAB, quindi insomma è una nuova soluzione tecnologica che si ha nelle macchine di nuova generazione, per cui se vedete il display delle vostre nuove macchine, c'è scritto Radio Samarcanda, voi tranquillamente potete sintonizzarvi lì e avete insomma una serie di programmi interessanti, insomma, che anche noi nel nostro piccolo portiamo avanti. Insomma, più il discorso è che comunque noi nei nostri piccoli, noi Radio Sonar, Radio Grad, Gemini Network, in realtà portiamo avanti un discorso antagonista rispetto al mainstream delle radio. Io faccio il tassista da ormai una vita, ho perso pure il conto degli anni. Sono sempre stato antagonista di sinistra, sono stato 25 anni a Radio Città Aperta, quindi vengo da una storia politica, anche se vogliamo così, tra virgolette, abbastanza importante. E vi posso dire che quando monto in macchina e provo a sentire FM, effettivamente, raga, è tutta musica del merda, cioè è proprio un problema. Quando mi metto sulle radio, quelle lì, diciamo così, fuori del sistema, e Radio Samarcanda è all'interno del portafoglio delle radio DAB, è l'unica che manda rock, blues, musica elettronica, musica antagonista, e poi siamo tutti vecchi di Radio Città Aperta, Radio Onda Rossa, Radio Città Futura. Io ho con me Stefano Strina, ho Guido Bellachioma, abbiamo con noi insomma un sacco di gente importante, ex Rai. E voglio dire, comunque sia, rimettendoci realmente di tasca nostra, perché noi siamo un'associazione culturale, facciamo questo discorso di qualità, e la qualità, secondo me, alla fin fine, anche dal punto di vista economico, paga. però bisogna, comunque stiamo seminando un ragionamento e stiamo seminando un discorso di qualità assoluta. Chiaramente con Radio Zona e Radio Grande siamo molto contenti perché abbiamo un interscambio di programmi, per cui se voi siete in macchina e non volete volete sentire una radio DAB, vi consiglio Radio Samarcanda perché effettivamente la qualità è top.
1: Grazie davvero per il sostegno, il supporto e anche il panorama che si apre citando quello che è stato un network messo insieme per tanti anni con i qui presenti radiofoni e tanti altri che andava da Cervo, da C-Roma e che coinvolgeva tantissime altre radio passando per Perugia, per altre regioni. Radio Città Aperta Roma, ma altre regioni come la Liguria. Ma ora siamo qui in uno spazio che si apre a nuove proposte, quindi per chi ci ascolta, ripeto, Radio Sonar apre il palinsesto, abbiamo prove fino a dicembre e un corso che quindi andrà più o meno ricomposto perché noi le persone le vogliamo autonome, indipendenti, capaci di scegliere e di trasmettere quello che credono nel migliore dei modi possibili sulle nostre frequenze libere e antifasciste, ma soprattutto abbiamo un anno da costruire perché SGAB nel 2028 che succede a Radio Sonar?
3: Ah, 25 anni, vabbè, non lo sapevo, io ci arrivo. Sì, vabbè, 2028, 25 anni, io avevo proposto di festeggiarli ad aprile del 2027, vabbè, cioè, no. Abbiamo fatto anche compleanni fake più volte, quindi non c'è problema, insomma. Io mi auguro di poter arrivarci veramente in salute, nonostante tante difficoltà. Resto felicemente sorpreso, adesso poi a un certo punto sarà stato il terzo bicchiere di vino, perché prima tre bicchieri di vino 20 anni fa ti rimbalzavano, no? Rivedo... non sto pensando ad altro, rivedo un piano terra con due serrande e mi stanno troppo ricordando una casa nostra che non c'era più, e quindi tuttora la possiamo anche chiudere qua e andarci a finire il vino, insomma. Sta dentro l'editoriale che ho scritto oggi, ok? L'ho specificato. Abbiamo anche occupato spazi per fare radio. Lo abbiamo imparato da chi c'è, da chi era arrivato prima di noi, per trasmettere e poter dire la nostra parola bisogna anche infrangere le regole. Certo è che poi se riusciamo a riscrivere le regole del gioco è meglio, perché banditi si nasce, banditi si muore, però è anche vero che se riusciamo anche a costruire un terreno che sia il più agibile per tutte e tutti, e ripeto, un'esperienza come Kepos può aiutarci e deve aiutarci in questo, e deve esserci mutuo scambio, si può fare. Gemini, anche in questo che ormai purtroppo non c'è più, no? Resta un po' il nome che ricorda un'idea, 5 anni di esperienza, un tentativo di network radiofonico nazionale che è andato da Torino a Padova, da Padova passando per Milano, da Milano a Firenze, Pisa, Perugia, Catania. Iniziavamo a mettere le stelline dove arrivavamo, Cosenza con Radio C-Roma, con alcuni ci continuiamo a sentire, con altri no, magari perché no torneremo anche a rincrociare le proprie strade. Alcuni, per esempio alcune una trasmissione, a proposito del rap hip hop, io ho un sogno che è figlio di quei 5 anni di network, rimettere tutte insieme in un posto che possa dare la possibilità di fare questa cosa, tutte insieme, tutte le trasmissioni rap e hip hop, per portare le voci di chi ha raccontato le voci dell'hip hop romano ma anche nazionale, quindi mettere insieme le trasmissioni rap di Padova, Cosenza, Roma, con i DJ che portano, c'è chi è più giovane, meno giovane, quindi mischiarla, però potrebbe essere una gran figata, e secondo me se la provassimo a costruire cordando, Claudio, potrebbe essere botto di un certo rilievo. A Simone c'è solo che da dirgli grazie per quello che ha dato a tutta Roma e non solo. In qualche modo è diventato anche un po' un amico di Radio Sonar. E, la chiudo dicendo... come Roma non c'è un cazzo, ragazzi, cioè, possiamo fare tantissime cose fichissime, però bisogna saperle raccontare. Io da toscano ho provato a portare questa esperienza. Riccardo dice che i toscani funzionano benissimo in radio, però io quando mi riascoltavo dicevo io non c'entro un cazzo, capito? Era più bello quando sentivo i romani veri, mi sento un pochino romano, però voglio restare a Roma, vorrei che questa esperienza che è nata in Toscana, bla bla bla, bene, quella storia lì è importante ma è finita, perché ci sono stati 20 anni oltre di ricchezza personale, collettiva e individuale, e vedere anche facce che era da un po' che non vedevamo e non sentivamo, e vederli tornare dopo una prova di un certo rilievo personale, io so solo che contento, e ripeto, l'obiettivo stasera è raggiunto, ricostruiamo con serenità una cosa tutti insieme e andiamo avanti.
1: Gli applausi in radio si sentono poco, ma stasera ce ne sono tanti, tra cui anche insomma quelli di possibili futuri radiofoni di questa radio, magari qualche storico ritorno, che speriamo così, senza vincoli, senza scadenze, senza tempi ristretti, perché oggi la radio è anche podcast, è anche una programmazione che si sceglie di sentire quando e come si vuole, tornerà su Radio Sonara. Allora direi che abbiamo detto tanto. Ci salutiamo, ritorniamo on air col palinsesto sabato 3 ottobre per quanto riguarda Radio Sonar, e per tutte le altre, come diceva anche il qui presente Riccardo, abbiamo tanti canali, tra cui la Radio DAB, quindi insomma sperimentiamo, ascoltiamo e facciamoci venire qualche idea, perché questo mondo va cambiato e va ricominciato dallo stare insieme e dal dirci le cose che pensiamo. E dai Radio Sonar, e dai Search and Destroy che riprende i controlli e la musica della serata.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to